se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yo voy a hacer la canción.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eccoci pronti per partire con una nuova puntata di Voci Protestanti. Sono le 14:03 minuti per chi ci sta seguendo in diretta di questo venerdì 7 agosto, primo pomeriggio, insomma, di quest'ultimo giorno della settimana feriale, giorno con cui si concludono anche le dirette di Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk. Ci prendiamo una piccola pausa il sabato e la domenica e poi torniamo la settimana successiva, quindi lunedì prossimo. Un saluto ovviamente anche a chi ci segue con la replica, perché questa prima parte di programma, come sempre, ricordo che oltre alla diretta pomeridiana viene anche riproposta per una seconda messa in onda, un secondo ascolto il mattino successivo tra le 6 e 7 del mattino. Ci potete ascoltare, ci potete vedere, ci potete riascoltare appunto anche molto presto tra le 6 e le 7. E a voi che ci state seguendo con la replica, buon inizio non solo di giornata ma anche di fine settimana, di sabato e domenica. Buon lavoro se siete tra le persone che il sabato e la domenica purtroppo devono lavorare, purtroppo per fortuna, insomma, il lavoro certamente è sempre una cosa importante. Certo è che, insomma, lavorare nel momento in cui per molti e molte invece è un momento di pausa e di festa, a volte può essere anche così un po' pesante, lo possiamo immaginare, ma vi auguriamo una buona giornata di lavoro. Allora, Gianni Morandi con Andavo ai 100 all'ora apre la puntata di oggi e ascoltiamo quindi il brano e poi facciamo il toto anno di uscita di questo brano. Fateci sapere se vi ricordate quando uscì. Io non me lo ricordo assolutamente, vado a controllarlo mentre mi ascolto Andavo ai 100 all'ora.

ora ci sei andata vicino, c'è cioè scritto 1967, non era proprio il 1967, era il 1963. Io appunto, come ammesso, non ricordavo l'anno di uscita di questo brano di Gianni Morandi che abbiamo ascoltato e che ha aperto la puntata di oggi di Voci Protestanti, e però insomma erano quegli anni, gli anni 60, metà degli anni 60, non ci sei andata troppo lontano. Allora, Voci Protestanti con la sua agenda di appuntamenti, di iniziative, in questi giorni ci stiamo dedicando anche al sinodo delle chiese valdesi metodiste, che aprirà i battenti, lo ricordo, il 22 di agosto, sabato 22, e come ogni anno RBE Radio e TV seguirà il culto di apertura, il culto di inizio del sinodo delle chiese valdesi metodiste, il culto che si terrà appunto nel pomeriggio di sabato 22 alle 15:30. Lo seguiremo in diretta, lo potrete seguire anche voi a distanza, da remoto, se non potete recarvi a Torre Pellice, collegandovi sul sito rbe.it, dove potrete scegliere se guardarlo in versione video, ascoltarlo in versione audio, e poi ovviamente sulle frequenze classiche, sul nostro canale YouTube con la successiva pubblicazione. Quindi insomma, confermato questo momento di diretta, questo primo momento di diretta del sinodo, come già vi ho anticipato ieri, ce ne sarà un altro momento di diretta precedente al sabato 22 che seguiremo, ovvero la serata di giovedì 20, quando il gruppo dalla parte di Abele organizza l'incontro pubblico Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. L'appuntamento sarà nel Tempio Valdese alle 20:30, inizierà questo incontro in cui ci sarà una presenza importante, la presenza del pastore palestinese luterano Munzer Isaac, che è pastore a Betlemme ed è anche uno dei principali autori di questo documento Kairos 2, perché è la seconda edizione, il secondo documento elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi, ed è un documento che rinnova l'invito a livello internazionale a una giustizia e una risposta urgente rispetto alla situazione palestinese. E anche questo appuntamento quindi lo seguiremo con RBE Radio TV in diretta, audio e video, la sera di giovedì 20 di agosto. E poi ci sono gli appuntamenti con l'AFDEI, la Federazione Donne Evangeliche in Italia, anche quest'anno ritorna con i Caffè Talk, ma ve ne parlo dopo Amy McDonald, Pride.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un po' di iniziative ve le segnaliamo noi e anzi, appunto, come dicevo prima, facciamo riferimento al prossimo sinodo delle chiese valdesi metodiste, agli appuntamenti che ruoteranno intorno alle giornate sinodali dal 22 di agosto fino al 26, fino a mercoledì 26, e come accennavo poco fa, la Federazione Donne Evangeliche in Italia, la FDEI, conferma la ripresa anche quest'anno dei caffè talk. Incontriamoci questi momenti, scusate, pomeridiani dalle 16 in avanti alla biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice, in modo particolare nei due pomeriggi di lunedì 24 e martedì 25. Momenti particolarmente frequentati sia per quanto riguarda la presenza, perché si allestisce proprio un salotto nella biblioteca della Casa Valdese con la presenza non solo delle autrici, degli autori, degli interventi, delle persone insomma invitate in questo piccolo momento di confronto, ma anche di un discreto pubblico partecipante, ma sono tante coloro, anche tanti e tante coloro che si collegano da remoto, perché questi incontriamoci appunto Caffè Talk della FDEI, lunedì 24, martedì 25 di agosto, anche quest'anno saranno trasmessi in diretta su RBE Radio e TV, quindi li potrete seguire da lontano, potrete anche mandare dei messaggi per eventualmente porre delle domande, delle questioni di cui si potrà parlare all'interno dell'incontro. Allora, quali sono i temi scelti per questi due momenti di Caffè Talk? Lunedì 24 il tema sarà la Bibbia letta e meditata dalle donne, un dialogo tra evangeliche e cattoliche. In questo caso interverrà la vicepresidente del Coordinamento Teologhe Italiane, Donata Horak, insieme a Daniela Lucci e Mirella Manocchio, vicepresidente e presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, alle 16. Questo è il primo appuntamento, lunedì 24. Martedì 25 il tema scelto invece è preadolescenti e adolescenti alle prese con la vita tra forza e fragilità, tema molto delicato, molto importante, di cui si sta parlando molto e di cui si sta occupando anche molto la Diaconia Valdese. Francesca Nuzzolese, professoressa di teologia pratica alla Facoltà Valdese di Teologia, Marco Rolando, neuropsichiatra infantile e dell'adolescenza, interverranno appunto su questa tematica, anche in questo caso alle 16. Gli orari dei Caffè Talk sono tra le 16 e le 17 appunto alla biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice, oppure vi collegate appunto in diretta sui canali di RBE Radio Bequit Evangelica. Questi sono i due appuntamenti dei Caffè Talk di lunedì 24 e martedì 25 agosto, e c'è un altro appuntamento che tra poco vi ricordo, che è una tavola rotonda che si terrà invece domenica 23 di agosto alla sera alla Galleria Scroppo. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: A te.

to Fight, Tracy Chapman, nata per combattere. Beh, insomma, la sua vita ha avuto di possibilità, ecco, di dimostrare la sua propensione a non lasciarsi mettere i piedi in testa, ma a combattere per le cose in cui credeva, insomma, Tracy Chapman. Allora, per quanto riguarda, tornando alla nostra FDEI, tornando al nostro sinodo delle chiese valdesi metodiste, e per quanto riguarda, dicevamo, una serata speciale che quest'anno la FDEI organizza, come vi anticipavo, sarà quella di domenica 23 di agosto alle 21 alla Civica Galleria d'Arte Filippo Scroppo. Sarà la volta della serata dal titolo Libere di Scegliere, Libere di Essere. Vi sto facendo vedere, se ci state guardando in video, anche il volantino che è stato preparato. Organizzano la Federazione Donne Evangeliche in Italia e la Federazione Femminile Evangelica Valdese e Metodista, Libere di Scegliere, Libere di Essere, in occasione di due importanti anniversari. Il primo, sicuramente, i 50 anni dalla nascita della FDEI, della Federazione Donne Evangeliche in Italia. Il secondo, gli 80 anni dal diritto di voto alle donne. Due momenti storici che verranno ricordati in questa serata, in questo incontro che vedrà molte protagoniste. E tra queste vi cito Francesca Barbano, giurista, componente del Consiglio della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista, Doriana Giudici, ex sindacalista ed ex presidente della FDEI, Federazione Donne Evangeliche, Elena Miglietti, giornalista e autrice, Mirella Mannocchio, pastora, metodista e attuale presidente della FDEI, Anna Rossomando, senatrice del PD e vicepresidente del Senato, e Livia Turco, presidente della Fondazione Nil De Jotti, già ministra della Solidarietà Sociale e della Salute. La serata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della FDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia. Potete quindi seguirla se non potete recarvi a Torre Pellice anche da remoto, quindi una possibilità in più per una serata davvero che si immagina essere particolarmente interessante anche per la qualità, oltre che la quantità, delle persone che interverranno. Un invito quindi a tutte e tutti, uomini, donne, per appunto proseguire questo discorso, questa riflessione sul tema Libere di Scegliere, Libere di Essere, in occasione dei 50 anni della nascita della FDEI e dagli 80 anni dal diritto di voto alle donne. Due temi che si intersecheranno, si incontreranno nella serata del 23 di agosto, ricordo, alle 21, Civica Galleria Scroppo di Torre Pellice.

migliaia di persone che in poche ore hanno tentato di superare a nuoto con materassini, salvagenti di fortuna, il confine tra Marocco e Ceuta. Li avete sicuramente visti, ne avete approfondito le notizie, avete potuto anche leggere, insomma, quanta dialettica si è spesa intorno a quello che è avvenuto in questi giorni. E nella maggior parte dei casi queste persone sono state riportate o sono tornate nelle 24 ore successive in Marocco, dopo aver trascorso una giornata senza riparo, senza cibo, senza acqua, e almeno 80-90 persone, anzi in realtà poi sono aumentati i numeri in questi giorni, di persone sono morte nel tentativo di effettuare la traversata. Allora, questi fatti avvenuti appunto tra Marocco e Ceuta hanno alimentato un acceso dibattito, un'accesa dialettica, come dicevo prima, sovente anche strumentalizzata politicamente, e diverse spiegazioni sono circolate, diversi media nazionali, internazionali hanno cercato di fare luce rispetto a quello che era avvenuto. Alcune di queste notizie vengono riprese anche su NEV, ecco perché ve ne sto parlando. L'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia riporta uno sguardo su questa questione di cronaca e di attualità e cerca di tradurre in modo semplice, in modo immediato, anche attraverso gli operatori e le operatrici che lavorano nel settore delle migrazioni, dei flussi migratori, dell'accoglienza, del diritto d'asilo, e quindi attraverso la loro esperienza anche si cerca di raccontare cosa è successo, ovviamente con lo sguardo in particolare, con il, diciamo, la lente di ingrandimento che caratterizza il lavoro ad esempio del progetto Rifugiati e Migranti delle nostre chiese evangeliche. Fiona Kendall e Giulia Gori cercano di, insomma, raccontare quello che è successo, cercano di rispondere a una serie di domande: perché migliaia di persone arrivate tutte insieme? È vero che c'è un legame tra ciò che è successo a Ceuta e la recente legge spagnola sulla regolarizzazione degli immigrati? Entrare a Ceuta o Melilla significa entrare liberamente nell'Unione Europea? Sospendere Schengen ha risolto il problema oppure no? Quando è legittimo e quando non è legittimo sospendere Schengen? Insomma, domande che ci siamo fatti, che sicuramente sono state fatte a livello collettivo in questi giorni. Lascio quindi a voi la lettura di questo lungo articolo, molto interessante, molto dettagliato e molto utile a fare un po' di chiarezza su alcuni punti che sembrano scontati e conosciuti, ma forse non lo sono poi così tanto. E soprattutto vi rimando all'ultima domanda che viene fatta e a cui cercano appunto di rispondere Giulia Gori e Fiona Kendall: cosa ci racconta veramente la crisi di Ceuta? E rispondono così: Ceuta ci ricorda che le migrazioni contemporanee non rappresentano soltanto un fenomeno umanitario o demografico, alimentato drammaticamente dalle profonde disparità economiche e di opportunità, ma costituiscono anche sovente uno strumento di competizione geopolitica. Ridurre tutto, riportare tutto ad uno scontro sulla sicurezza dei confini o invocare la sospensione di Schengen rischia solo di spostare l'attenzione del nodo centrale, cioè la governance europea delle frontiere esterne si fonda sempre di più sulla collaborazione con paesi terzi, e questa scelta attribuisce a quei partner una significativa capacità di influenza sulle politiche migratorie dell'Unione Europea. Prosegue poi ovviamente la riflessione, lascio a voi appunto l'approfondimento di questo lungo articolo, come vi dicevo, che peraltro è stato tradotto giustamente anche in inglese perché permette a più persone di poterne fruire, un articolo firmato, lo ricordo ancora, da Fiona Kendall, Giulia Gori. Ceuta, cos'è successo davvero? Lo trovate pubblicato sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Don't

0: RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, diamo voce

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Anche le chiese evangeliche italiane ricordano, salutano, portano un addio a Francesco Guccini, scomparso ieri. E il ricordo di un amico è il titolo di un articolo che trovate pubblicato sul sito nev.it, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, firmato da Gianmario Giglio. E viene ricordato il cantautore e poeta Francesco Guccini attraverso le parole di alcune persone che lo hanno potuto conoscere da vicino e che hanno magari anche fatto dei progetti insieme a lui. Uno di questi è Brunetto Salvarani, teologo, autore sovente di articoli pubblicati su Riforma o sull'agenzia stampa Nev, che ricorda appunto il personaggio di Francesco Guccini sotto forma di una persona amica. Le canzoni di Guccini, scrive, non muoiono, non moriranno mai, e così come non moriranno mai i suoi testi, che echeggeranno nel tempo anche in via Paolo Fabbri 43 a Bologna, strada dove appunto Francesco Guccini ha vissuto gran parte della sua vita. Segue poi l'intervista appunto con Brunetto Salvarani, ricordando appunto anche progetti che sono stati fatti insieme anche ad altri cantautori, cantautrici. Vengono citate Giovanna Marini, Franco Modei, Paolo Pietrangeli, per citarne solo alcuni, di un filone di cantautori e cantautrice che appunto non solo ha prodotto canzoni politiche straordinarie, ma anche profondamente in grado di comunicare con la collettività, cioè con dei testi, delle musiche e anche ovviamente un connubio tra i due equilibri che riuscivano ad entrare proprio nella quotidianità delle persone. Quindi un ricordo a Francesco Guccini, un addio a Francesco Guccini anche dal mondo delle chiese evangeliche, con questo commento, questo articolo pubblicato sul sito della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, sul sito dell'agenzia stampa nev.it, firmato da Gianmario Giglio.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Rinnovato saluto a chi si fosse messo invece in ascolto, non tanto in gioco ma in ascolto sicuramente delle frequenze di RBE Radio e TV. In questo momento state ascoltando Voci Protestanti, la prima parte di questo programma che proseguirà fino alle 16 con Darianna, che mi raggiungerà in studio tra poco, ma che viene anche replicato il mattino successivo. Quindi un saluto rinnovato a chi sta seguendo la replica di questa prima ora di Voci Protestanti, che appunto va in replica il mattino dopo tra le 6 e le 7. Buon inizio di giornata a tutte e tutti voi, buon inizio anche di fine settimana. E noi invece tra poco parliamo di un articolo che ho trovato particolarmente interessante e che in realtà ci viene proposto e ci viene suggerito dalla GLAM, della Commissione Globalizzazione e Ambiente delle Chiese Evangeliche, che invita appunto alla lettura di un articolo uscito nella giornata del 5 agosto, quindi uscito l'altro ieri, su Il Riformista, firma di Enrico Giovannini, che è cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero l'ASVIS, ed è stato anche ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Allora, in questo articolo si parla del Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici, ve ne parlo tra poco. Intanto volevo ricordarvi, come ogni venerdì, gli appuntamenti cultuali del fine settimana. Potrete seguire domenica mattina alle 10 il culto in diretta sulle frequenze di RBE Radio e TV, lo potrete seguire ovviamente nel momento della diretta o successivamente andandolo a riprendere nel nostro archivio, c'è la sezione Culto Valdese sul nostro sito rbe.it oppure sul nostro canale YouTube. Potete seguire il culto evangelico anche su Rai Radio 1 se lo volete alle 6:35 della domenica mattina. L'appuntamento è con questa mezz'ora di trasmissione curata dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, tutte le domeniche mattine su Radio Rai 1. Anche in questo caso tutte le trasmissioni si possono reperire nell'archivio di Rai Play, sezione radio chiaramente. E poi vi ricordo che ogni settimana, o in diretta o con la versione replicata, va in onda anche la trasmissione Protestantesimo su Rai 3. In questa settimana, questa è la settimana delle repliche, quindi il prossimo appuntamento sarà la prossima domenica. Quindi questi sono alcuni degli appuntamenti cultuali o comunque che hanno a che fare col mondo delle chiese su RBE e sulla Rai Radio o TV nazionale. E tra poco invece vi do due informazioni rispetto appunto a questo suggerimento di lettura che riguarda il meteo, il grande caldo che stiamo vivendo, da parte della GLAM, Commissione Globalizzazione e Ambiente.

Siamo entrati in un'ondata di calore senza precedenti in Italia e in Europa e stiamo assistendo ad un'impennata della mortalità per caldo analoga a quella causata dalla pandemia. Distruzioni senza precedenti a causa degli incendi e gravissime condizioni idrogeologiche che preannunciano condizioni di siccità disastrose non solo per l'agricoltura ma anche per l'economia italiana. Sono fenomeni che rendono evidente, nonostante le demenziali posizioni assunte dai negazionisti climatici in questi anni, la gravità della crisi nella quale siamo entrati, una crisi destinata ad aggravarsi ulteriormente nel prossimo futuro. Questo è l'incipit dell'articolo di Enrico Giovannini, firmato da Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico di ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che viene suggerito come lettura in integrale, è stato pubblicato 2 giorni fa, il 5 agosto, su Riformista da parte della GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente, una commissione delle nostre chiese evangeliche in Italia che di tematiche ambientali si occupa da sempre. L'articolo poi prosegue, ovviamente non ve lo leggo tutto, vi do solo qualche spunto, qualche lettura qua e là di alcuni paragrafi. I rischi che corre l'Italia: l'Europa si sta riscaldando ad un ritmo circa doppio rispetto alla media globale. L'Italia è tra i paesi a maggiore velocità di cambiamento. Nella pianura padana gli incrementi raggiungono già oggi 2,5 gradi, cioè il doppio della media globale. E le proiezioni per l'Italia nel suo complesso convergono su un aumento superiore a 2 gradi entro 10 anni. Sembrano pochissimi 2 gradi, ma sono invece tantissimi, pensandoli appunto sulla media generale. E poi si parla anche dei danni, come dicevamo, danni che rimbalzano sull'agricoltura, sull'investimento in energia e di conseguenza sull'economia italiana. Danni diretti o danni indiretti, anche qua ci sono vari dettagli e vari dati che vengono riportati. Insomma, uno sguardo un po' a 360 gradi anche rispetto al piano nazionale italiano sul tema del caldo, il piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, così come è stato denominato, varato 3 anni fa, fine 2023, con già insomma un ritardo precedente. I fondi purtroppo non sono stati rimpinguati, quindi di fatto i fondi sono a zero. C'è un comitato attuativo che però sta facendo fatica a iniziare delle attività, delle iniziative, dei progetti, ecco, anche a medio lungo termine, per appunto di cercare di adattarsi a questi cambiamenti climatici. Quindi che ne è di questo piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici? È una delle domande che si pone nell'articolo Enrico Giovannini, articolo, ripeto, pubblicato sul Riformista il 5 agosto, suggerito come lettura, e noi rilanciamo questo suggerimento, da parte della Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia. Intanto sono le 14:55 minuti, abbiamo il tempo ancora per ascoltarci un brano musicale prima di chiudere questa prima parte di Voci Protestanti. Cristiano De André, Nel bene e nel male.

di voci protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana per ovviamente le prossime repliche, mentre per chi può continuare a seguire la diretta rimanete con noi, perché tra poco torniamo. Voci protestanti Talk.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 8 di agosto la meditazione è curata da Francesca Sini, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Genova. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Ask, Seek and Knock. Chiedi, cerca e bussa. Una registrazione del coro della St. James Methodist Church. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 25 leggiamo il capitolo 5. Tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 7, il versetto 7. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Beckwith, questo triplice invito fa parte del Sermone sul Monte. Dopo le beatitudini, dopo le esortazioni ai discepoli ad essere il sale della terra, la luce del mondo, dopo il Padre nostro e dopo vari insegnamenti, troviamo questo triplice invito: chiedete, cercate, bussate. La cosa più importante da notare è il passivo. È quello che si chiama il passivo divino. Questo indica che è Dio che risponde, è Dio che fa trovare, è Dio che apre. Osserviamole allora una ad una. Chiedete, che cosa chiediamo a Dio? Pensiamoci un attimo. Ognuno e ognuna di noi ha le sue richieste. Certo, in primo luogo si chiede che Dio ci aiuti a restare saldi nella fede. Ma si chiede anche la salute, il bene dei nostri cari, la pace nel mondo. Gesù ci dice con certezza che quanto chiederemo ci sarà dato. Cercate. Che cosa cerchiamo? Ogni persona sa che cosa cerca con ansia, che cosa è importante per lei o per lui cercare. Gesù ci dice con certezza che troveremo quanto cerchiamo. Bussate. Dove bussiamo? Qui direi senz'altro che bussiamo alla porta di Dio e che chiediamo di essere ammessi nel suo regno. Gesù, anche in questo caso, ci dice con certezza che Dio ci aprirà la porta. Qualcuno o qualcuna potrebbe obiettare: sì, è tutto facile a dirsi, ma a farsi è ben altra cosa. E invece no, perché quello che siamo esortati a fare è pregare. Rivolgerci a Dio con fede, con la confidenza che abbiamo in Lui, secondo la sua volontà, sempre nel nome di Gesù Cristo, perché è Lui il tramite fra noi e Dio, che rimane un'entità lontana, per noi sempre irraggiungibile. Irraggiungibile, eppure vicina a noi attraverso Cristo Gesù. Attraverso l'intercessione di Gesù e con l'aiuto dello Spirito Santo, noi possiamo rivolgere a Dio una preghiera costante, mantenendo sempre un dialogo con il Padre. Il Padre Celeste sa già di cosa abbiamo bisogno, ma vuole che noi ci rivolgiamo a Lui tenendo sempre aperto questo dialogo. In questo modo non ci sentiremo mai soli. Ci sono, è vero, le preghiere che sembrano rimaste inascoltate. Quella che meglio conosciamo è quella di Gesù nel Getsemani, quando chiede al Padre che, se possibile, sia allontanato da lui il calice che deve bere, cioè la sua morte straziante in croce. Il Padre gli manda un angelo per incoraggiarlo, come ci dice il Vangelo di Luca. Ma poi ci sarà la sua resurrezione. Poi ci sono i vari esempi della nostra vita privata. Anche a noi sembra che certe nostre preghiere, richieste, non trovino risposta. Ma questo avviene perché la nostra preghiera non era quella giusta. Dio ascolta sempre le nostre preghiere e risponde sempre. anche se talvolta la risposta non è quella che ci aspettavamo. Ma Dio sa quello che è bene per noi. E anche quando la sua risposta è diversa da quella che ci aspettavamo, se manteniamo costante il nostro dialogo con Lui, Egli ci darà pace, ci consolerà e ci aiuterà ad andare avanti nel cammino della fede, fino a quando busseremo e sappiamo con fiducia che ci sarà aperto. Amen.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Che rosa? Cosa?
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
2: Buongiorno alle 7.30, le notizie di Popolare Network. Prosegue lo scontro Spagna-Italia. Nella notte Pedro Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. Il governo spagnolo parla di una misura reciproca che resterà in vigore fino a che saranno attivi i controlli per i cittadini spagnoli alla frontiera italiana. Ieri la Spagna aveva lanciato un ultimatum a Roma chiedendo di annullare la sospensione del trattato di Schengen e minacciando misure proporzionali, che sono poi arrivate. La risposta italiana era stata netta: non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si leggeva in una nota di Palazzo Chigi. La sospensione di Schengen era stata decisa dall'Italia dopo la crisi migratoria di Ceuta della scorsa settimana, quando migliaia di persone hanno attraversato il confine tra Spagna e Marocco dall'exclave che si trova sul continente africano.
3: Gli ultimi bombardamenti russi su Kiev durante la notte hanno fatto almeno 3 morti e diversi feriti, tra le vittime anche un bambino. Gli attacchi sono stati in 2 diverse zone della città. Sono diverse settimane ormai che la regione di Kiev è sotto intensi attacchi russi, facilitati dalla mancanza di sistemi di difesa da parte ucraina. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini sulle infrastrutture energetiche russe. Secondo canali Telegram locali sarebbero state colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio, entrambe nel sud del paese.
2: In Yemen gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno lanciato un attacco contro le forze dell'esercito regolare nella città di Marib. Ci sarebbero 2 morti e oltre 10 feriti. Le forze regolari, supportate dall'Arabia Saudita, hanno detto di aver risposto con diversi attacchi lungo la linea del fronte. Gli Houthi sostengono di aver colpito anche interessi sauditi. Nella stessa zona, a Marib, 2 giorni fa, un'operazione degli Houthi aveva fatto altri 30 morti. Si tratta di un'importante escalation del conflitto in Yemen, che in questo momento si inserisce nell'allargamento regionale della guerra tra Stati Uniti e Iran.
3: L'opzione del dialogo con i gruppi criminali è completamente esaurita, lo ha detto nel suo discorso di insediamento il neopresidente colombiano Abelardo de la Espreia, che aveva centrato una buona parte della sua campagna elettorale proprio sulla lotta al narcotraffico e ai gruppi armati. La cerimonia di insediamento non è stata nella capitale Bogotà, ma nella città di Cali, dove c'è una marcata presenza di organizzazioni criminali. Il nuovo presidente colombiano è un convinto sostenitore di Donald Trump.
2: Oggi sono passati 70 anni dall'8 agosto 1956, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinelle, in Vallonia. L'Unione Europea ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, saranno presenti il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
3: Lutto cittadino a Bologna e Modena in occasione dei funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni saranno in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Per consentire a tutti di rendere omaggio a Guccini sarà poi organizzata una cerimonia pubblica nel mese di settembre.
2: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. In tantissime regioni al centro e al sud sono in corso incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, alzando ancora una volta le temperature in Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Alle 7.34 ci risentiamo con le notizie nel giornale radio alle 8.30. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Popolare Network.
6: Contro Madrid-Roma, Sanchez firma il decreto. Le persone in arrivo in Spagna dall'Italia saranno controllate alle frontiere. Una misura reciproca che arriva dopo l'ultimatum spagnolo di ieri al governo Meloni. Ristabilisca Schengen o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi. Non accettiamo imposizioni dall'estero. Medio Oriente, escalation del conflitto in Yemen. Nelle ultime ore scontri tra Houthi e esercito regolare, appoggiato dall'Arabia Saudita. È l'ennesimo segnale dell'allargamento della guerra Iran-Stati Uniti. Nuovo attacco russo su Kiev, almeno 3 le vittime, tra cui un bambino, diversi i feriti. Gli ucraini invece hanno colpito nuovamente 2 raffinerie di petrolio in Russia. Lutto cittadino a Bologna e a Modena per la morte di Francesco Guccini. I funerali si tengono oggi in forma privata, a settembre le commemorazioni pubbliche. Sono passati 70 anni dalla tragedia di Marcinelle. 262 minatori morirono per un'esplosione sotterranea in Vallonia, in Belgio. La Commissione UE ha istituito per oggi la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Nel giornale radio, la testimonianza dell'ultimo sopravvissuto alla strage. Buongiorno, alle 8:31, il giornale radio di Popolare Network. Prosegue lo scontro Spagna-Italia. Nella notte Pedro Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. I cittadini italiani saranno quindi sottoposti a controlli all'ingresso in Spagna. Il governo spagnolo parla di una misura reciproca che resterà in vigore fino a che saranno attivi i controlli per i cittadini spagnoli alla frontiera italiana. Roma ha sospeso l'accordo di libera circolazione dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando nell'exclave spagnola sono entrati circa 70.000 migranti. Ieri la Spagna aveva lanciato un ultimatum a Roma chiedendo di annullare la sospensione del trattato di Schengen e minacciando misure proporzionali, che sono poi arrivate. Il servizio da Madrid.
7: Non è bastato a Madrid il mezzo passo indietro del governo Meloni, che ieri aveva aperto alla possibilità di mantenere i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna solo fino al 15 agosto e non fino al 31, come era stato annunciato subito dopo la crisi a Ceuta. In tarda serata Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al giorno 7 settembre, una misura reciproca, spiegano da Madrid, che resterà in vigore finché rimarranno attivi i controlli per gli spagnoli alla frontiera italiana. Per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez si tratta di una questione di dignità. La decisione italiana, secondo Madrid, è basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen. È quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche la Spagna lo farà. A pagare il prezzo di questo scontro politico però saranno soprattutto gli italiani. I turisti del bel paese infatti sono quasi il doppio rispetto agli spagnoli che visitano l'Italia. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
6: Ieri la risposta italiana all'ultimatum spagnolo era stata netta: non accettiamo imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si leggeva in una nota di Palazzo Chigi. La premier Meloni aveva quindi deciso di confermare la sua scelta su Schengen, basata soprattutto su ragioni politiche e di propaganda. Ascoltiamo Nicola Fratoianni, deputato di AVS.
8: Penso che la Spagna faccia quello che è normale fare di fronte a un atto che ha un solo segno, quello del cinismo, della propaganda, dell'irrazionalità e della polemica politica, dell'attacco politico. Del resto Giorgia Meloni si è unita a tempo di record al coro di tutte le destre ultranazionaliste d'Europa e del mondo che hanno scatenato contro la Spagna di Pedro Sanchez la loro propaganda all'indomani dei fatti di Ceuta, che in tutta evidenza hanno il segno, il tratto di una salto pianificato nei confronti della Spagna di Sanchez. Sono molti segnali che ci hanno fatto subito pensare a questo. Tra questi c'è anche la reazione dell'Italia, no? Tempismo perfetto, il grido dell'invasione, l'attacco alle politiche di Sanchez che in tutta evidenza, in particolare sul tema delle regolarizzazioni, nulla c'entrano con quello che è capitato a Ceuta, e una scelta della sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna che è del tutto completamente irragionevole.
6: La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati scontri e attacchi in Yemen e nuovi bombardamenti israeliani sul sud del Libano. Aumentano intanto le voci di un possibile accordo tra Iran e Oman per la riapertura di Hormuz e la ripresa del commercio marittimo. Il quadro nella regione rimane sempre molto volatile. In studio con me c'è Emanuele Valenti.
9: Assolutamente, la volatilità è confermata in queste ore, come dicevi tu Valera, dai nuovi raid israeliani sul Libano. Sarebbe stata presa di mira la zona di Nabatie, ma soprattutto direi dai bombardamenti e combattimenti in Yemen, dove sappiamo ci sono gli alleati dell'Iran, gli Houthi, che hanno attaccato l'esercito regolare nella città di Marib. Ci sarebbero 2 morti, oltre 10 feriti, non è chiaro se militari o civili. Le forze regolari, supportate dall'Arabia Saudita, hanno detto di avere risposto con diversi attacchi lungo la linea del fronte. Gli Houthi sostengono di avere colpito anche interessi sauditi. Nella stessa zona, quindi sempre a Marib, ancora questa settimana, un'operazione degli Houthi aveva fatto altri 30 morti. È un'importante escalation questa del conflitto in Yemen, che in questo momento si inserisce ovviamente nell'allargamento regionale della guerra Stati Uniti-Iran. Negli ultimi anni infatti gli scontri diretti Houthi, forze governative regolari appoggiate da Riyadh, erano stati minimi. È stata proprio questa volatilità, che non è certo di queste ore, ad avere portato poi ieri, lo ricordiamo, importante, all'accordo di difesa Arabia Saudita-Turchia-Pakistan, a prescindere dagli interessi dei singoli stati. Infatti tutti cercano disperatamente di garantirsi un po' di stabilità e un po' di sicurezza in una regione, potremmo anche dire in un mondo, dove ormai regna il caos. Nonostante questo, non è da escludere che arrivi l'annuncio di un'intesa Iran-Oman per la riapertura di Hormuz, anche se poi sarebbe da capire se e come verrebbe accettata questa intesa da Trump. Valerio.
6: Grazie Emanuele Valenti. E gli ultimi bombardamenti russi su Kiev durante la notte hanno fatto almeno 3 morti e diversi feriti. Tra le vittime c'è anche un bambino. Gli attacchi sono stati in 2 diverse zone della città. Sono diverse settimane ormai che la regione di Kiev è sotto intensi attacchi russi, facilitati dalla mancanza di sistemi di difesa da parte ucraina. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini nelle infrastrutture energetiche russe. Secondo canali Telegram locali sarebbero state colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio, entrambe nel sud del paese. E per Donald Trump i problemi non arrivano solo dall'esterno, nello specifico dalla guerra in Medio Oriente, ma anche dall'interno. Negativi gli ultimi dati americani sull'occupazione. Sentiamo il servizio da New York.
10: L'economia americana perde colpi. A luglio gli Stati Uniti hanno perso 23.000 posti di lavoro contro gli 83.000 nuovi impieghi attesi dagli analisti, ma il dato più preoccupante sembra arrivare dalle revisioni dei due mesi precedenti, perché i posti di lavoro generati a giugno e maggio sono stati ridotti complessivamente di 103.000 unità. Anche i salari rallentano, crescono appena dello 0,1% rispetto a giugno, del 3,2% su base annua, più basso dell'inflazione che continua a tallonare al 3,5%. E non è finita qui, perché più di 2 milioni di persone hanno lasciato da novembre la forza lavoro. Il quadro è quindi quello di un'economia che perde slancio proprio mentre l'inflazione resta alta, anche per effetto dei prezzi dell'energia legati alla guerra con l'Iran che Donald Trump ha intrapreso negli scorsi mesi. Gli unici a sorridere forse sono fondi di investimento e proprietari di case, perché un mercato del lavoro così debole potrebbe ridurre la pressione sulla Federal Reserve per alzare i tassi di interesse. Secondo Wall Street, le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre sono infatti scese dal 50 al 40%. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
6: Lutto cittadino a Bologna e a Modena in occasione dei funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni si tengono oggi in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Per consentire a tutti di rendere omaggio a Guccini sarà poi organizzata una cerimonia pubblica nel mese di settembre. Ascoltiamo Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna.
11: Noi abbiamo pensato di rispettare la volontà della famiglia, quindi in maniera rispettosa lasciare che le esequie venissero in una forma privata, riservata. Sicuramente nel mese di settembre, che è il mese in cui invece ci sarà una commemorazione, su questo, quando la famiglia sarà pronta, molto volentieri ragionare con loro, perché da parte nostra come Comune di Bologna c'è un desiderio forte di ricordarlo, e credo che non sia un desiderio solo della amministrazione, credo che sia un desiderio sentito da parte della città. A questo noi, in tempi diciamo così non sospetti, nel momento in cui il Teatro Comunale di Bologna aveva fatto la programmazione per la ripresa della prossima stagione, nel programma del Teatro Comunale di Bologna 29, 30 e 31 di ottobre c'è un Guccini Opera, che è un omaggio che viene fatto a Guccini in accordo con Guccini, da Giorgio Comaschi, ed è una rilettura, se vogliamo, in chiave lirico-sinfonica di alcuni dei capolavori scritti da Guccini, da Il vecchio e il bambino, La velenata, Bisanzio, Sirano, Dio è morto, eccetera.
6: L'opzione del dialogo con i gruppi criminali è completamente esaurita, lo ha detto nel suo discorso di insediamento il neopresidente colombiano Abelardo de la Spriella, che aveva centrato una buona parte della sua campagna elettorale proprio sulla lotta al narcotraffico e ai gruppi armati. La cerimonia di insediamento non è stata nella capitale Bogotà, ma nella città di Cali, dove c'è una marcata presenza di organizzazioni criminali. Il nuovo presidente colombiano è un convinto sostenitore di Donald Trump. Sono passati 70 anni dall'8 agosto 1956, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinelle, in Vallonia, a causa di un'esplosione sotterranea. I soccorsi furono lunghi e drammatici, i corpi vennero recuperati poco a poco nei giorni e nelle settimane successive. L'ultimo sopravvissuto della tragedia di Marcinelle è Urbano Ciacci, nato a Fano nel 1935. Lavorava nella miniera, ma nell'estate del 1956 prese un congedo matrimoniale e tornò in Belgio proprio il giorno dell'incidente. Ascoltiamo la sua testimonianza raccolta dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli.
12: Mi chiamo Urbano, la medaglia 709. Questa era la mia medaglia quando arrivavamo. Gli davano la medaglia e ci andavano spogliatoi. E tutti gli attrezzi, tutto quello che adoperavo era marcato 709. Per guadagnare la minima la giornata dovevi fare 3 metri di lunghezza su 1 metro di profondità. Noi si partiva con i convogli dai 18 ai 40 anni. I contratti che c'era per noi italiani, dopo 5 anni eri libero, dovevi fare 5 anni in quel buco nero. Sono arrivato il giorno dopo della catastrofe. Sono passati tutti lì, capiti, i morti, quella scala lì. Da lì portavano nei spogliatoi.
13: Ma tu li hai visti?
12: Come? Li ho lavati, si sentiva un odore, capito? Dovevi scappar via, che non potevi sopportare. Gli ultimi che sono rimontati 15 giorni dopo a galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè, io scappar via piangendo dall'odore brutto.
6: L'Unione Europea ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, saranno presenti il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone. Di servizio da Bruxelles.
14: Marcinelle e Bruxelles sono distanti 50 km e 70 anni. L'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier, nella regione belga della Vallonia, un errore di manovra provocò un incendio fatale per 262 lavoratori, di cui la metà italiani. Fuoco, fumo e gas tossico intrappolarono i minatori a centinaia di metri nelle viscere della terra, rendendo quasi impossibili i soccorsi. È stata una delle più gravi tragedie sul luogo del lavoro, che ha segnato la storia non solo del Belgio e dell'Italia, che solo 10 anni prima avevano siglato l'infausto accordo uomo-carbone, con cui decine di migliaia di italiani si ritrovarono a lavorare in condizioni inaccettabili nelle miniere belghe, ma di tutta Europa. L'8 agosto del 2026, invece, per volontà delle istituzioni UE, si celebra per la prima volta la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, proprio a ribadire che chiunque vada al lavoro deve tornare a casa sano e salvo. È la Commissione europea ad aver stabilito questa ricorrenza annuale, non solo come giornata di commemorazione delle vittime del disastro di Marcinelle di 70 anni fa, ma anche per ribadire l'ancora attuale necessità di prevenzione. Perché i dati dicono di oltre 3.000 vite perse ogni anno per incidenti sul luogo di lavoro e oltre 170.000 morti per malattie legate alla propria professione. Ma condizioni di lavoro sicure e salubri sono una priorità dell'Unione sancite dai trattati. Questo è l'impegno fondamentale che dobbiamo ai lavoratori, ricorda la Commissione. Non è cambiato dalla tragedia di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di onorarlo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.

Le 8:44 è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti e Valeria Schröter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Popolare Network.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati, è una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo il raccordo Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che fino a mercoledì 12 agosto la provinciale 30 è chiusa per una manifestazione nel comune di Ronsecco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Popolare Network.
7: Le 10.32, le notizie di Popolare Network. Un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto a Salto di Montese in provincia di Modena. Stava lavorando nel cantiere di un'abitazione ieri sera. La dinamica precisa dell'incidente non è ancora chiara. Resta da capire cosa abbia provocato il ribaltamento del mezzo. Nella tarda serata di ieri poi un uomo di 61 anni è morto vicino a Firenze in un'azienda che produce imballaggi e sembra che anche in questo caso sia coinvolto l'uso di un muletto. Ed è arrivata poco fa la notizia di un'altra morte sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune di Reggio Calabria.
8: Sono passati 70 anni dall'8 agosto del 56, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinelle, in Vallonia, in Belgio. La Commissione UE ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio per l'occasione, commemorando Marcinelle, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi nella storia dell'immigrazione italiana. Siamo invitati, ha scritto il Capo dello Stato, a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone.
7: Il presidente ucraino Zelensky è a Belgrado. La Serbia è uno dei pochi paesi europei che mantiene relazioni con la Russia. Il presidente ucraino cercherà di allargare la sua iniziativa diplomatica che va avanti dall'inizio dell'invasione russa. Il presidente serbo Vučić ha comunque ribadito che al momento non ha intenzione di introdurre sanzioni a Mosca. In Ucraina gli ultimi attacchi russi la notte scorsa hanno fatto altre vittime. Almeno 3 persone sono morte alla periferia di Kiev, tra loro anche un bambino.
8: Nelle ultime 24 ore nuovi attacchi e scontri in Yemen tra Houthi, alleati dell'Iran ed esercito regolare. Le violenze sono cominciate 2 giorni fa. Negli ultimi anni le violenze interne erano invece rimaste a bassa intensità. Gli ultimi sviluppi da inserire ovviamente nella crisi generale in Medio Oriente, quindi nella guerra Stati Uniti-Iran, potrebbero portare a un allargamento importante del conflitto in Yemen.
7: Sono in corso i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni si tengono in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Bologna e Modena hanno dichiarato lutto cittadino per la giornata di oggi.
8: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato nella giornata di ieri il nord, sono scese a 19, sia oggi che domani, le città da bollino rosso. In tantissime regioni, al centro e al sud, ci sono incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, alzando ancora una volta la temperatura in Europa. Weekend questo da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade.
7: Le 10.35, le notizie di Popolare Network tornano alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Popolare Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sento giorno mi riri che chiedo che penso io.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 50 12. 94 50 90 50 12. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sputatemi addosso.
1: Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 862 e parleremo del caldo eccezionale, molto sottovalutato, che sta investendo il continente, della vicenda dei coccodrilli del ministro israeliano Ben Gvir, della nuova tormentata legge sparatutto sulla caccia e poi anche delle tigri del Nepal. La scelta delle musiche, la colonna sonora e la ricetta della puntata sono a cura di Gabriele Palloni.

non accenna a concludersi la surreale vicenda del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir e dei suoi coccodrilli. Il ministro della sicurezza nazionale, esponente dell'estrema destra fondamentalista israeliana, intende utilizzare dei coccodrilli per rendere più difficili eventuali evasioni dal carcere di Quetzal, in cui sono detenuti cittadini palestinesi. La misura potrebbe poi essere estesa ad altre carceri israeliane. È un'ipotesi che fa pensare a certe vecchie vignette della settimana enigmistica, ma che ha purtroppo un forte connotato di realtà, per quanto surreale possa apparire l'idea. È così concreta la volontà del ministro che il Tribunale Distrettuale di Gerusalemme ha emesso un'ordinanza per bloccare il piano. La Corte si è espressa in seguito a una petizione presentata nelle scorse settimane dalla ONG per la protezione degli animali Let the Animals Live. La scelta del Tribunale è stata ovviamente commentata con favore dall'organizzazione. I coccodrilli, ha detto, non sono armi né strumenti punitivi o per campagne politiche. L'ordinanza in questa fase impedisce la creazione di fatti irreversibili, di causare gravi sofferenze agli animali e lo spreco di milioni di shekel. Purtroppo le regole in Israele e nel mondo, specie in questo periodo, valgono fino a un certo punto. A proposito, fra Gaza e Cisgiordania stiamo assistendo alla morte del diritto internazionale. E così lo stop provvisorio del Tribunale non ha dissuaso il ministro per la sicurezza nazionale e la collega all'ambiente Edith Silman dal proposito di mettere dei coccodrilli attorno alle carceri israeliane. Per i due ministri rimane una buona idea e intendono proseguire nella loro lotta per realizzarla. Da qui, come riporta il quotidiano Yediot Aharonot, la decisione della parlamentare del Likud, titolare dell'ambiente, di scrivere all'autorità per la natura e i parchi e incaricarla di procedere alla definizione delle condizioni per tenere i feroci animali nelle prigioni, come richiesto dal servizio penitenziario guidato appunto dal ministro Ben-Gvir. Nonostante il giudizio del tribunale, insomma, il progetto non è affatto tramontato e ne vedremo ancora delle belle. Si fa naturalmente per dire.

L'Italia e tutto il nostro emisfero nelle ultime settimane sono stati investiti da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature elevatissime, spaventosi incendi, condizioni di vita sempre più difficili nelle città e non solo. Questi fatti in verità non hanno conquistato la vetta dell'agenda politica, per quanto segnalino un collasso non solo climatico, ma nella qualità della vita quotidiana e nella possibilità stessa di avere fiducia per il futuro. Forse proprio per questo le classi oggi dominanti preferiscono occuparsi d'altro e relegare certe notizie fra i fatti di cronaca, senza alcuna valutazione politica. Inquadrato dal punto di vista degli animali, questa accelerazione del surriscaldamento climatico ha effetti diretti, spesso mortali. È così per gli animali selvatici sorpresi dai roghi, soprattutto in Spagna e Francia, ed è così, per un altro verso, per gli animali costretti in condizioni di prigionia. La notizia più emblematica, forse la più drammatica, è la fine, fra il 28 luglio e il 2 agosto scorso, di Mugi, di 3 anni, Ichigo, 11, e Ruena, 15, 3 leonesse, prigioniere dello zoo di Tokyo. Le autopsie hanno evidenziato una disidratazione grave e sistemica con una sindrome da disfunzione multiorgano, condizioni compatibili con un colpo di calore. Altri 3 animali dello stesso zoo, 2 maschi e una femmina, che nonostante le misure di protezione messe in essere non riuscivano più a reggersi in piedi, sono stati trasferiti dal personale affinché

Se 34 località hanno sorpassato i 40 gradi quest'estate, superando il record di 30 casi registrati nell'intero 2025. Le temperature medie nel Giappone occidentale a fine luglio sono state le più alte dal 1946. La trappola del calore in questo caso ha riguardato animali sottoposti a un trattamento detentivo di per sé insopportabile. E in questi casi c'è sempre qualcuno che non esclude che per quegli individui la morte, purtroppo però avvenuta con grandi sofferenze, sia stata una liberazione.

E a proposito di zoo, queste anacronistiche, crudeli, istituzioni totali, c'è una notizia che arriva dal Sudafrica, dove il destino degli ultimi 3 elefanti chiusi in una di queste strutture è diventato un terreno di scontro fra due visioni opposte della tutela animale e della conservazione. Il tribunale di Johannesburg nelle prossime settimane deciderà se Lemmy di 47 anni, Ramadiba di 28 e Mopane di 26 debbano lasciare lo zoo della città per essere trasferiti in una riserva destinata alla riabilitazione degli animali vissuti in cattività. Da una parte, in favore di questa scelta, si schierano associazioni per il benessere animale, esperti internazionali di elefanti e molti giuristi, i quali sostengono che i pachidermi soffrono gli effetti psicologici della vita in spazi limitati. Secondo i promotori del ricorso, infatti, animali altamente sociali come gli elefanti hanno bisogno di ambienti molto vasti per poter costruire le relazioni sociali proprie della specie. Dall'altra parte, contro l'ipotesi di trasferimento, si schierano la direzione dello zoo e le autorità municipali, che difendono la permanenza degli animali nella struttura, sostenendo che i 3 esemplari siano in buona salute, ricevano cure veterinarie specialistiche e vivano in condizioni adeguate. La direzione dello zoo e le autorità municipali evidenziano poi il ruolo educativo della struttura, che consentirebbe a migliaia di bambini, nella loro visione, di osservare da vicino una delle specie più iconiche del continente africano. Particolarmente delicata è la posizione di Lemmy, nata nello zoo e mai vissuta in libertà. Il caso in esame a Johannesburg segue il precedente di un elefante trasferito nel 2024 dallo Zoo Nazionale di Pretoria a una riserva privata dopo decenni trascorsi in cattività. Il Sudafrica ospita attualmente circa 44.000 elefanti nella savana africana, una delle popolazioni più numerose del continente, 6.000 circa dei quali vivono in aree private o gestite da comunità locali

quale sia la posizione di Restiamo Animali su questa vicenda non stiamo nemmeno a dirlo, ma ci pare giusto segnalare che un dibattito in Sudafrica esiste. Ed esiste un dibattito in Italia anche sulle botticelle, quelle carrozze di città trainate da cavalli che ogni estate suscitano attenzione e proteste per le prestazioni ancora più proibitive pretese dagli animali nelle città roventi. A Firenze si è cominciato a parlare finalmente di dismissione dei cosiddetti fiacchierai,

la versione locale del concetto di Botticella, come si fa da tempo a Roma, senza però che si sia arrivati a cambiamenti reali e definitivi. Per queste ragioni Sergio Costa, deputato del Movimento 5 Stelle ed ex ministro dell'Ambiente, ha presentato una proposta di legge insieme con Patrizia Prestipino del PD e Francesco Emilio Borrelli di AVS per abrogare l'articolo 70 del codice della strada e vietare l'impiego di animali per il trasporto di persone. Il cavallo accosciato su Ponte Cavour a Roma il 4 luglio, ha detto Costa facendo riferimento all'ennesima notizia di cronaca del genere, è la conseguenza prevedibile di una norma scritta per un'altra epoca, quando le città non conoscevano l'asfalto rovente e il traffico di oggi. Per anni i comuni, ha detto sempre Costa, sono intervenuti con ordinanze e regolamenti, quasi sempre annullati dai tribunali amministrativi, perché un atto locale non può derogare una norma statale. A Roma restano 14 carrozze in strada dopo le sospensioni di inizio luglio, e il 26 luglio Palermo ha deliberato la sostituzione progressiva delle carrozze con veicoli elettrici. Ma finché resta in piedi l'articolo 70, ogni città procede in ordine sparso e ogni divieto rischia il ricorso al TAR. La proposta di legge firmata da Costa, Prestipino e Borrelli prevede la conversione delle licenze entro 6 mesi in taxi, noleggio con conducente o veicoli elettrici, la costituzione di un fondo di 5 milioni al Ministero delle Infrastrutture e il divieto di destinare al macello gli animali finora impiegati nel trasporto, animali che verrebbero affidati a enti in grado di prendersene cura. L'obiettivo dichiarato della proposta è chiudere una pratica fuori dal tempo senza che alcun vetturino perda il proprio reddito. I tre deputati hanno chiesto l'incardinamento immediato della proposta in commissione trasporti. Le aperture arrivate anche da esponenti della maggioranza, concluso Costa, dimostrano che sul benessere animale una convergenza è possibile. Vedremo.

0: uomo.
1: Abbiamo parlato delle povere leonesse dello zoo di Tokyo e ora parliamo di grandi felini selvatici per riferire una notizia più confortante. Nella giornata mondiale della tigre arriva dal Nepal una notizia che riguarda le attività di conservazione della biodiversità. Ebbene, la popolazione di tigri del Nepal è passata da 121 individui nel 2010 ai 429 censiti quest'anno. Questa nuova stima pubblicata dal governo del Nepal rappresenta uno dei più importanti successi di recupero di una specie in pericolo a livello globale. In 15 anni dunque la popolazione è più che triplicata, un risultato incoraggiante in un paese dove il WWF e i partner hanno sostenuto più di 5.000 famiglie nella regione del Terai con misure mirate per favorire la convivenza fra persone e tigri, investendo in recinzioni di protezione, in rifugi più sicuri per il bestiame e in barriere dissuasive. È una lezione, questa, da cui dovremmo apprendere qualcosa anche noi, per i nostri rapporti con orsi e lupi, con i quali non riusciamo ancora a intrattenere relazioni basate sul rispetto, la razionalità, la ricerca della convivenza. In Nepal, nel rapporto con le tigri, hanno avuto un ruolo importante anche i sistemi di allerta precoce gestiti dalle comunità. Sono state registrate oltre 1 milione di segnalazioni sulla presenza di fauna selvatica vicino ai centri abitati, mentre programmi di assicurazione e di aiuto economico hanno soccorso le famiglie colpite da perdite di bestiame e altri danni materiali. Gli interventi realizzati dimostrano come il coinvolgimento delle comunità locali e dei popoli indigeni sia un elemento fondamentale per il successo della conservazione della tigre e per garantire benefici concreti ai territori in cui la specie vive. Questi risultati assumono un valore ancora maggiore alla luce della prima valutazione dello UKN, il Green Status of Species, una misura che quantifica quanto una specie si sia ripresa rispetto al suo stato naturale storico, cioè quanto sia vicina a essere ecologicamente recuperata in tutto il suo areale originario. Questa valutazione, pur riconoscendo i progressi ottenuti grazie alle azioni di conservazione, evidenzia come la tigre sia ancora lontana da un pieno recupero rispetto alla sua distribuzione storica sul territorio. Questo dipende dalla frammentazione degli habitat, che continua a rappresentare una delle principali minacce per il futuro della specie. Stuart Chapman, responsabile per il WWF dell'iniziativa sulla tigre, dice comunque che la straordinaria ripresa delle tigri nel Nepal dimostra che le azioni di conservazione costanti e mirate portano a risultati concreti. Ora dobbiamo accelerare gli sforzi per mantenere questo slancio, collaborando con le comunità locali e garantendo un futuro in cui persone e tigri possano coesistere in sicurezza.

Abbiamo parlato a più riprese nelle puntate scorse della nuova legge sulla caccia, proposta dal governo e prontamente definita sparatutto dalle associazioni animaliste e non solo da loro. La legge è stata infatti sottoposta a critiche provenienti da più parti, dall'Unione Europea per certi elementi di incompatibilità con le direttive Habitat e Uccelli, dalle regioni per altri motivi formali e sostanziali sulla gestione della fauna del territorio e poi in sede politica da parte delle opposizioni che nelle ultime settimane hanno scelto la strategia dell'ostruzionismo parlamentare presentando migliaia di emendamenti. Sullo sfondo c'è un elemento politico emerso con sempre più chiarezza col passare del tempo e cioè una certa divisione all'interno della maggioranza con Lega e Fratelli d'Italia decisi a varare il testo di legge così com'è in modo da mandare un messaggio chiarissimo, anche in chiave elettorale ai propri interlocutori, ossia l'industria armiera e i cacciatori con le loro famiglie, e Forza Italia, che invece è assai meno convinta di proseguire con tanto impeto. Si è dunque aperto un varco politico che potrebbe bloccare l'iter della legge. È interessante in questo senso leggere un articolo comparso sul sito Caccia Magazine. Dice così: è solida la sensazione che la maggioranza non stia tentando di forzare l'ostruzionismo del centrosinistra. Nelle ultime due sedute dedicate al disegno di legge caccia, la Commissione Agricoltura della Camera ha votato respingendoli appena 3 emendamenti, che portano 8 il totale a fronte del milione abbondante di quelli sul tavolo. Agosto, dice ancora l'articolo, servirà al centrodestra per trovare un accordo al proprio interno. Ballano i 14 emendamenti di Forza Italia, la valenza dei quali è duplice. Scegliere di accoglierli renderà inevitabile un nuovo passaggio al Senato e dunque l'ennesimo rinvio della fine dei lavori. Scegliere quali eventualmente accogliere inciderà sull'impianto della riforma. Caccia Magazine dice che se ne saprà di più a settembre, peraltro il mese che di fatto avvierà la campagna elettorale. È concreto, sostiene il magazine, il rischio che il disegno di legge caccia, la discussione del quale si intreccerà con gli altri provvedimenti di fine legislatura, su tutti la quinta legge di bilancio del governo Meloni, diventi una delle portate principali e, considerato quanto male si discute quando dai contenuti si passa agli slogan, è difficile che sia un bene. Insomma, le organizzazioni dei cacciatori temono che la legge finisca per arenarsi e a questo punto è una possibilità concreta.

0: Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di proporci una ricetta coccodrillesca.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Lo sapevate che in alcuni paesi l'avocado è conosciuto come alligator pear? Probabilmente per la sua buccia verde, rigida e rugosa. Con questo gancio, sì, ok, l'alligatore non è un coccodrillo, ma non sottilizziamo. Vi raccontiamo la ricetta di oggi. Insalata di farro con crema di avocado e arachidi. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di polpa di avocado, 240 g di farro, 80 g di arachidi salate e tostate, olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, il succo di un limone, un pomodoro maturo ma sodo, basilico fresco, sale e pepe nero. Sciacquate il farro sotto l'acqua corrente e lessatelo in acqua bollente, poco salata, per 25-30 minuti. Scolate e lasciate raffreddare. Nel frattempo tagliate metà parte della polpa di avocado a quadretti e condite con una parte del succo di limone, olio extravergine, sale e pepe. Frullate l'altra metà dell'avocado con 2 cucchiai di olio extravergine, lo spicchio di aglio, il succo di limone rimasto e del sale. Tritate fino ad ottenere una crema. Tritate le arachidi, tostate col coltello, quindi condite l'orzo con la crema di avocado e guarnite con le arachidi e la polpa a quadretti. Servite guarnendo con della granella di arachidi, dei quadretti di pomodoro fresco e qualche foglia di basilico.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Lavoro e migranti, oggi viene celebrato il 70° anniversario della strage di Marcinelle, 262 minatori morti, di cui 136 immigrati italiani. Ma la tutela dei lavoratori e il rispetto dignità dei migranti sono ancora questioni irrisolte. Nelle ultime 24 ore in Italia, 3 vittime sul lavoro, mentre il governo usa lo scontro con la Spagna per la propaganda anti-immigrazione. Meloni attacca la CGIL, si sono voltati di spalle mentre la Russa leggeva il discorso di Mattarella. Landini smentisce, è falso. Intanto Sanchez firma il decreto di sospensione di Schengen. Gli italiani in arrivo in Spagna sono sottoposti a controlli. A Kiev altri 4 morti dopo gli ultimi bombardamenti russi, tra le vittime anche un bambino. Zelensky in visita in Serbia, uno dei pochi alleati europei di Putin. Le 13.01, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. La dignità del lavoro, la dignità dei migranti. La giornata della commemorazione della strage di Marcinelle tocca entrambi questi due principi fondamentali. 70 anni dopo il disastro della miniera belga, ancora entrambi calpestati. I morti sul lavoro sono 3 al giorno in Italia ed è stato così anche in queste ultime 24 ore. E il rispetto di chi emigra, come fecero gli italiani andati a lavorare in Belgio, è ben lontano dall'essere garantito. Anzi, come vediamo in questi giorni con la vicenda di Ceuta, viene sacrificato sull'altare della propaganda della destra. A Marcinelle 70 anni fa morirono 262 persone, tra cui 136 italiani. I soccorsi delle vittime furono lunghi e drammatici. I corpi vennero recuperati poco a poco nei giorni e nelle settimane successive. L'ultimo sopravvissuto della tragedia di Marcinelle è Urbano Ciacci, nato a Fano nel 1935. Lavorava nella miniera, ma nell'estate del 56 prese un congedo matrimoniale e tornò in Belgio proprio il giorno dell'incidente. Ascoltiamo la sua testimonianza raccolta dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli.
2: Mi chiamo Urbano, la medaglia 709. Questa era la mia medaglia. Quando arrivavamo gli davano la medaglia e ci andavano spogliatoi e tutti gli attrezzi, tutto quello che adoperavo era marcato 709. Per guadagnare la minima la giornata dovevi fare 3 metri di lunghezza su 1 metro di profondità. Noi si partiva con i convogli dai 18 ai 40 anni. I contratti che c'era per noi italiani, dopo 5 anni eri libero, dovevi fare 5 anni in quel buco nero. Sono arrivato il giorno dopo della catastrofe. Sono passati tutti lì, capiti, i morti, quella scala lì. Da lì portavano nei spogliatoi.
3: Ma tu li hai visti?
2: Come? Li ho lavati, io si sentiva un odore, capito, dovevi scappare via che non potevi sopportare. Gli ultimi che sono rimontati 15 giorni dopo a galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè, io capar via piangendo dall'odore brutto.
1: E la Commissione UE, su iniziativa del Parlamento Europeo e degli Stati membri, ha deciso di istituire l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il servizio da Bruxelles.
4: Marcinelle e Bruxelles sono distanti 50 km e 70 anni. L'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier, nella regione belga della Vallonia, un errore di manovra provocò un incendio fatale per 262 lavoratori, di cui la metà italiani. Fuoco, fumo e gas tossico intrappolarono i minatori a centinaia di metri nelle viscere della terra, rendendo quasi impossibili i soccorsi. È stata una delle più gravi tragedie sul luogo del lavoro, che ha segnato la storia non solo del Belgio e dell'Italia, che solo 10 anni prima avevano siglato l'infausto accordo uomo-carbone, con cui decine di migliaia di italiani si ritrovarono a lavorare in condizioni inaccettabili nelle miniere belghe, ma di tutta Europa. L'8 agosto del 2026, invece, per volontà delle istituzioni UE, si celebra per la prima volta la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, proprio a ribadire che chiunque vada al lavoro deve tornare a casa sano e salvo. È la Commissione europea ad aver stabilito questa ricorrenza annuale, non solo come giornata di commemorazione delle vittime del disastro di Marcinelle di 70 anni fa, ma anche per ribadire l'ancora attuale necessità di prevenzione. Perché i dati dicono di oltre 3.000 vite perse ogni anno per incidenti sul luogo di lavoro e oltre 170.000 morti per malattie legate alla propria professione. Ma condizioni di lavoro sicure e salubri sono una priorità dell'Unione sancite dai trattati. Questo è l'impegno fondamentale che dobbiamo ai lavoratori, ricorda la Commissione. Non è cambiato dalla tragedia di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di onorarlo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi non era presente, ma ha inviato un messaggio letto dal Presidente del Senato La Russa, dove ha accostato il tema del lavoro a quello dell'immigrazione. E Giorgia Meloni ha attaccato la CGIL, lo ha fatto dicendo che durante la lettura del discorso di Mattarella fatta a Marcinelle dal Presidente del Senato La Russa, alcuni sindacalisti della delegazione guidata da Maurizio Landini si sono voltati di spalle in segno di contestazione alla Russa. Mi ha raggiunta in studio Alessandro Principe con gli aggiornamenti.
0: Sì, diciamo subito che Meloni non è a Marcinelle e quindi che cosa ha fatto? Ha rilanciato le parole di Carlo Fidanza, che è il capo

0: altro. Questo
1: ecco, sì, questo è importante, totalmente. Cioè non c'è stata una cosa della CGIL, giriamoci durante...
0: Assolutamente nessun tipo di indicazione in tal senso, e a me non risulta che questo sia accaduto.
2: Ecco, e avete sentito le parole del segretario nazionale CGIL del Cimuto, e mentre da destra continuano ancora in questi minuti ad attaccare la CGIL, arriva una precisazione che fa capire in realtà che cosa è successo. A quanto pare è un sindacato belga che era presente sul posto che ha fatto una dichiarazione, lo ha fatta Vincent Pestiot, che è il segretario regionale del sindacato belga FGTB a Charleroi, che dice: i compagni del nostro sindacato si sono girati perché noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra. Dunque questa sarebbe stata la protesta e non quella che in queste ore la destra di governo sta portando avanti contro la CGIL.
3: Grazie ad Alessandro Principe. Abbiamo parlato di Spagna, prosegue lo scontro tra Roma e Madrid nato con la crisi migratoria di Ceuta. Giovedì scorso 70.000 migranti sono entrati nell'exclave spagnola e il governo italiano ha deciso di sospendere l'accordo di libera circolazione, sottoponendo a controlli i cittadini spagnoli che entravano in Italia, nonostante Ceuta si trovi sul continente africano e fuori dallo spazio Schengen. Ieri Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, aveva lanciato un ultimatum e minacciato misure proporzionali, misure che sono già arrivate. Nella notte la Spagna ha sospeso la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. I cittadini italiani saranno quindi sottoposti a controlli all'ingresso in Spagna. Il servizio da Madrid.
4: Sono iniziati con i primi voli di questa mattina i controlli della polizia spagnola sui passeggeri che arrivano dall'Italia, e dello stesso ministro degli interni spagnolo a pubblicare le foto degli agenti che chiedono uno ad uno i documenti di un volo appena atterrato a Madrid. Controlli che continueranno per un mese, fino al 7 settembre, anche se il governo di Sanchez si dice pronto a ritirarli non appena l'Italia revocherà i controlli sui cittadini spagnoli. Ma lo scontro tra Sanchez e Meloni va ben oltre l'immigrazione, divide l'Europa e mostra la solitudine dei due leader, perché se Sanchez è solo in Europa a difendere l'apertura verso i migranti, anche la coalizione anti-Spagna che Meloni sembrava aver costruito dopo i fatti di Ceuta si è sbriciolata. Di fatto l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna, una misura che per il governo di Sanchez si basa su menzogne ripetute deliberatamente dal governo italiano solo per rafforzare Giorgia Meloni, perché Ceuta sta fuori dello spazio Schengen e nessun migrante può arrivare liberamente sul continente europeo. Per Madrid è una menzogna anche l'ultimo argomento utilizzato da Meloni per mantenere il blocco con la Spagna: il rischio di un nuovo arrivo massiccio a Ceuta il 15 agosto. La Spagna ha infatti inviato rinforzi per evitare di essere presa di nuovo di sorpresa. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina la notte scorsa hanno fatto almeno 4 morti e diversi feriti, tra le vittime anche un bambino e i suoi 2 nonni morti alla periferia di Kiev. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini in territorio russo, colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio. Il presidente ucraino Zelensky è in Serbia, la sua prima visita in uno dei pochi paesi europei che mantengono relazioni con la Russia. Ascoltiamo il servizio Emanuele Valenti.
5: In queste ore Zelensky è tornato a chiedere agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per fermare i missili balistici russi. Il presidente ucraino però prosegue anche la sua offensiva diplomatica, come ricorderete cominciata in realtà subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, febbraio 2022. Ultima tappa Belgrado, capitale della Serbia, uno degli alleati europei di Putin. Zelensky ha detto che sta lavorando per migliorare le relazioni economiche tra i due paesi e più in generale i rapporti con l'Unione Europea. I serbi stanno negoziando per entrare nell'Unione, anche per questo hanno accettato di mandare aiuti non militari a Kiev e di permettere finanziamenti per la ricostruzione. Allo stesso tempo però si rifiutano di adottare sanzioni contro Mosca, che gli vende gas a basso prezzo. Il presidente Vučić lo ha ripetuto ancora in queste ore, proprio durante la visita di Zelensky: nessuna marcia indietro sulle sanzioni. La presenza del leader ucraino a Belgrado, in un momento nel quale la guerra dei cieli con la Russia è sempre più intensa, è però in qualche modo già un successo diplomatico per lui e uno sviluppo negativo per il Cremlino.
3: Nelle ultime 24 ore ci sono stati nuovi scontri in Yemen tra Houthi, alleati dell'Iran ed esercito regolare. Le violenze sono cominciate 2 giorni fa. Negli ultimi anni le violenze interne al paese erano rimaste a bassa intensità. Gli ultimi sviluppi da inserire nella crisi generale in Medio Oriente, quindi nella

0: guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbero invece portare a un allargamento importante del conflitto in Yemen e quindi aumentare l'instabilità regionale. L'esercito regolare è supportato dall'Arabia Saudita. Pochi minuti fa una nave cargo sarebbe stata colpita da un proiettile non identificato a Hormuz, lo dicono al momento i media degli Emirati Arabi. Di non facile lettura anche la situazione interna all'Iran, dove oltretutto c'è chi pensa che a un certo punto possa arrivare l'annuncio della morte dell'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei. Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova ed esperto di Medio Oriente.
1: Fin dall'inizio è possibile pensare che la sua indicazione sia stata fatta come una sorta di risarcimento, insomma, per la morte del padre, secondo appunto gli iraniani, al martirio, anche e poi perché insomma tutta la sua famiglia era stata sterminata e perché non era neanche pronta una successione. Quello che però abbiamo visto poi di fatto in questi mesi è che il gruppo dirigente iraniano ha agito e lavorato prevalentemente senza appunto Khamenei Junior, quindi la sua eventuale, se appunto fosse confermata morte, si tradurrebbe sostanzialmente in un passaggio che darebbe ulteriore potere, diciamo, al partito militare, ai Pasdaran, che sono diventati decisivi, insomma, come custodi della sicurezza e della strategia di resistenza armata agli Stati Uniti in questi mesi. La struttura costituzionale della Repubblica Islamica, è difficile pensare che muti in tempo di guerra, è probabile che si possa virare questa volta su un leader che in qualche modo si stacchi progressivamente dalla figura del presidente interventista, della guida interventista come è stata Khamenei padre. Tutto il peso politico ricadrebbe su di loro, è una transizione molto forte dal partito dei turbanti a quello degli elmetti.
0: Veniamo alla politica americana. Questa settimana, dopo le primarie democratiche in Michigan, Donald Trump è tornato a sventolare lo spettro del comunismo, una strategia che la Casa Bianca spera possa portare voti alle elezioni di midterm del prossimo autunno. Il servizio di Michele Migone.
2: Per tentare di non perdere le elezioni di medio termine, Donald Trump ha resuscitato il Red Scare, il pericolo rosso, la paura del comunismo, come 100 anni fa, dopo la Prima Guerra Mondiale, o, come forse più appropriato dire, durante il maccartismo. Da almeno un paio di mesi il presidente USA, nella maggior parte dei suoi discorsi, parla del comunismo come del più grande pericolo per gli Stati Uniti. Lo ha fatto durante le celebrazioni del 4 di luglio, lo ha ripetuto almeno 100 di volte nelle dichiarazioni delle ultime settimane e lo ha ribadito con forza dopo le primarie del Michigan. È un uomo carico d'odio, un comunista, ha detto di Abdul El Sayed, il candidato dei socialisti democratici che ha vinto la sfida dentro il partito e si confronterà a novembre con il repubblicano Mac Rogers. La strategia di Trump è evidente, ritiene che lo spettro rosso possa mobilitare la sua base e convincere poi gli indipendenti a scegliere i candidati repubblicani. La sempre più forte polarizzazione della politica statunitense, che lo ha premiato portandolo alla Casa Bianca, gli può servire per mantenere il potere. Le uscite sul comunismo sono iniziate dopo la vittoria di Zoran Mamdani a New York. Trump ha guardato all'ascesa dei socialisti democratici più come un'opportunità che è un problema. A tavolino ha costruito la narrazione del pericolo comunista, ben sapendo che non esiste. Le proposte politiche portate avanti da Bernie Sanders e da quell'ala del partito sono vicine al programma rooseveltiano e sono tese poi a difendere le riforme sociali del periodo di Lyndon Johnson, messe ora nel mirino da Donald Trump. Secondo i suoi calcoli, l'aspetto comunista può permettergli di vincere in stati moderati, proprio come il Michigan, decisivi per il risultato finale delle elezioni di medio termine.
0: Prosegue il presidio davanti a Spintime a Roma. La proposta del comune di acquistare e prendere in gestione l'immobile, sequestrato il 31 luglio dopo essere stato evacuato per un piccolo incendio, è stata rifiutata dalla società di gestione del risparmio immobiliare Investire, che ne è proprietaria. Ascoltiamo Mosè Vernetti, un attivista di Spintime.
3: Oggi inizia il 10° giorno di presidio permanente davanti a Spintime. È un giorno importante perché quello seguente all'accordo che abbiamo fatto con il comune di Roma per garantire il diritto all'abitare per tutte le famiglie che da 13 anni vivevano nel palazzo di Santa Maria di Gerusalemme 55. Nonostante la trattativa sembrava quasi conclusa per il rientro imminente dentro il palazzo e l'acquisto da parte del comune, quindi la restituzione del palazzo a bene pubblico, la proprietà si è rifiutata di procedere nonostante le diverse numerose garanzie da parte del comune. Noi continuiamo, il presidio permanente continua fino a che ogni famiglia sarà in alloggio temporanea e inizieranno l'assegnazione di alloggio temporaneo, inizieranno da questo lunedì. Dopodiché rimarremo anche finché ogni famiglia avrà recuperato i propri beni dentro il palazzo. Questa per noi non è la fine di Spintime, non è la fine di Spintime per le famiglie né per il comune. speriamo un giorno, e lavoriamo e lo continuiamo a lottare affinché questo palazzo possa essere restituito alla cittadinanza.
0: Le 13:17 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti, Alessandro Principe e Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Popolare Network.
5: RBE, vicina a te.
6: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
7: Per questo sabato 8 di agosto la meditazione è curata da Francesca Sini, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Genova. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Ask, Seek and Knock. Chiedi, cerca e bussa. Una registrazione del coro della St. James Methodist Church. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
8: Dal Salmo 25 leggiamo il capitolo 5. Tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 7, il versetto 7. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
9: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Beckwith, questo triplice invito fa parte del Sermone sul Monte. Dopo le Beatitudini, dopo le esortazioni ai discepoli ad essere il sale della terra, la luce del mondo, dopo il Padre nostro e dopo vari insegnamenti, troviamo questo triplice invito. Chiedete, cercate, bussate. La cosa più importante da notare è il passivo. È quello che si chiama il passivo divino. Questo indica che è Dio che risponde, è Dio che fa trovare, è Dio che apre. Osserviamole allora una ad una. Chiedete, che cosa chiediamo a Dio? Pensiamoci un attimo. Ognuno e ognuna di noi ha le sue richieste. Certo, in primo luogo si chiede che Dio ci aiuti a restare saldi nella fede. Ma si chiede anche la salute, il bene dei nostri cari, la pace nel mondo. Gesù ci dice con certezza che quanto chiederemo ci sarà dato. Cercate. Che cosa cerchiamo? Ogni persona sa che cosa cerca con ansia, che cosa è importante per lei o per lui cercare. Gesù ci dice con certezza che troveremo quanto cerchiamo. Bussate. Dove bussiamo? Qui direi senz'altro che bussiamo alla porta di Dio e che chiediamo di essere ammessi nel suo regno. Gesù, anche in questo caso, ci dice con certezza che Dio ci aprirà la porta. Qualcuno o qualcuna potrebbe obiettare: sì, è tutto facile a dirsi, ma a farsi è ben altra cosa. E invece no, perché quello che siamo esortati a fare è pregare. Rivolgerci a Dio con fede, con la confidenza che abbiamo in Lui, secondo la sua volontà, sempre nel nome di Gesù Cristo, perché è Lui il tramite fra noi e Dio, che rimane un'entità lontana, per noi sempre irraggiungibile. Irraggiungibile, eppure vicina a noi attraverso Cristo Gesù. Attraverso l'intercessione di Gesù e con l'aiuto dello Spirito Santo, noi possiamo rivolgere a Dio una preghiera costante, mantenendo sempre un dialogo con il Padre. Il Padre Celeste sa già di cosa abbiamo bisogno, ma vuole che noi ci rivolgiamo a Lui tenendo sempre aperto questo dialogo. In questo modo non ci sentiremo mai soli. Ci sono, è vero, le preghiere che sembrano rimaste inascoltate. Quella che meglio conosciamo è quella di Gesù nel Getsemani, quando chiede al Padre che, se possibile, sia allontanato da Lui il calice che deve bere, cioè la sua morte straziante in croce. Il Padre gli manda un angelo per incoraggiarlo, come ci dice il Vangelo di Luca. Ma poi ci sarà la sua resurrezione. Poi ci sono i vari esempi della nostra vita privata. Anche a noi sembra che certe nostre preghiere, richieste, non trovino risposta. Ma questo avviene perché la nostra preghiera non era quella giusta. Dio ascolta sempre le nostre preghiere e risponde sempre, anche se talvolta la risposta non è quella che ci aspettavamo. Ma Dio sa quello che è bene per noi. E anche quando la sua risposta è diversa da quella che ci aspettavamo, se manteniamo costante il nostro dialogo con Lui, Egli ci darà pace, ci consolerà e ci aiuterà ad andare avanti nel cammino della fede, fino a quando busseremo e sappiamo con fiducia che ci sarà aperto. Amen.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: la domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: cosa? Cosa?
1: Popolare Network.

0: Sono le 15.30, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie.
1: I controlli ai cittadini italiani in arrivo in Spagna non stanno provocando fili o disagi nei porti e negli aeroporti del paese. Quanto la polizia spagnola ha comunicato ai media locali dopo la sospensione temporanea da parte di Madrid dell'accordo Schengen nei confronti di Roma, in risposta a quella voluta dal governo Meloni dopo i fatti di Ceuta. I quotidiani spagnoli riportano che le operazioni di identificazione sono effettuate all'uscita di aerei e navi senza deviare il flusso di viaggiatori verso le consuete aree di controllo di frontiere esterne. Lo stop alla libera circolazione con l'Italia, annunciato ieri dal premier socialista Sanchez, durerà fino al 7 settembre.
0: Una polemica fondata su un grossolano errore è quella di Fratelli d'Italia contro la CGIL, accusata di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa durante la cerimonia di commemorazione della strage di Marcinelle. A lanciare l'accusa è stato il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, che ha diffuso alcune foto. Si intravede un gruppetto di persone, alcune con un fazzoletto rosso al collo, girati di spalle rispetto al palco. Immediata l'accusa alla CGIL con parole pesanti e relative rilancio sui social, una raffica di dichiarazioni dal partito della Premier, persino lei stessa, Giorgia Meloni, detta alle agenzie un comunicato indignato. Il segretario della CGIL Landini da Marcinelle nega decisamente e poco dopo ecco la spiegazione. A girarsi di spalle è stata la delegazione del sindacato belga FGTB, come ha spiegato Vincent Pestieu, suo segretario regionale. Una protesta, ha detto, contro la presenza di La Russa e di Fratelli d'Italia, che considerano partito di estrema destra.
1: Siamo molto vicini a un accordo con l'Oman su Hormuz, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, confermando che l'intesa per la gestione dello stretto è un passo dalla firma, come riportato da diversi media internazionali in questi giorni. Araghchi ha aggiunto che le difficoltà nel raggiungimento dell'accordo sono legate a complessità tecniche e che sarebbe in corso il processo di definizione dei percorsi di navigazione temporanei. Una volta raggiunto l'accordo, però, Hormuz non riaprirà. Lo sblocco avverrà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni, ha spiegato il portavoce dei Pasdaran, senza specificare quali siano queste condizioni. Poco fa intanto una nave cargo battente bandiera degli Emirati Arabi è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto.
0: Zelensky si trova in Serbia, è la prima visita del presidente ucraino in uno dei pochi paesi europei che mantengono le relazioni con Mosca. L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte nel suo territorio, ha detto Zelensky poco fa, che poi ha lanciato un allarme in vista del prossimo inverno, periodo in cui, secondo gli ucraini, la Russia lancerà un nuovo massiccio attacco contro il paese. Putin vuole rendere le vite degli ucraini insopportabili, ha detto Zelensky. Nelle scorse ore intanto ci sono stati nuovi raid di Kiev in territorio russo e sono state di nuovo colpite due raffinerie di petrolio.
1: Servono giganti come Guccini, uomini dal cuore grande, sono parole del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, amico del cantautore. Zuppi era presente alla cerimonia privata che si è svolta oggi a Pavana, riservata ai familiari e a pochi intimi. Bologna e Modena hanno proclamato oggi il lutto cittadino.
0: Tempo ancora stabile, ad eccezione di qualche temporale sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino, per il resto cielo sereno, temperature ancora molto elevate, in risalita dopo la lieve flessione delle ultime ore. Ci risentiamo con le notizie alle 17.30, più tardi.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Domenica 9 agosto alle 6.30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. 1, 2, 3, 4.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati, in apertura segnaliamo code per un mezzo pesante in panne sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, per lavori sono presenti code fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, si registra traffico intenso allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina.

0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: on the ground.
1: Popolare Network.

0: Le 17.30 Popolare Network, buonasera, le notizie. In Italia non c'è alcun impatto sui flussi turistici in entrata o in uscita, quanto fanno sapere fonti del Ministero del Turismo all'agenzia ANSA sulla sospensione dell'accordo di Schengen da parte del governo italiano nei confronti delle persone in arrivo dalla Spagna. Il ripristino dei controlli con Madrid riguarda solo cittadini di paesi extra Unione Europea, ha voluto specificare il Ministero. Oggi anche la Spagna ha ripristinato in via temporanea per un mese le operazioni di identificazione nei confronti dei cittadini italiani in arrivo nel paese in risposta allo stop voluto dal governo Meloni dopo i fatti di Ceuta. Secondo la polizia spagnola i controlli però non starebbero provocando file o disagi nei porti e negli aeroporti del paese.
1: Il drone esploso in Bulgaria è di un tipo ampiamente utilizzato dall'esercito ucraino. Lo afferma il Ministero della Difesa di Sofia, che ha chiarito la natura dell'ordigno esploso stamattina a poca distanza dal confine con la Romania e a circa un chilometro da una stazione di compressione lungo il gasdotto Transbalkan di proprietà turca, ucraina, romena e bulgara. Oggi il primo ministro di Sofia aveva detto che il drone era arrivato dalla vicina Romania, con Bucarest che aveva però subito risposto di non aver rilevato il passaggio del velivolo nel suo spazio aereo. L'Ucraina non ha per ora rilasciato dichiarazioni. Il drone trasportava una consistente quantità di esplosivo, ma la sua detonazione non ha causato danni né vittime.
0: Una polemica fondata su un grossolano errore, quella di Fratelli d'Italia contro la CGIL, che è stata accusata di avere voltato le spalle al presidente del Senato La Russa durante la cerimonia di commemorazione della strage di Marcinelle, La Russa che stava leggendo il comunicato del presidente della Repubblica di Mattarella. A lanciare questa accusa è stato il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. Aveva delle foto, le ha pubblicate, si intravede un gruppetto di persone effettivamente girate di spalle, e immediata l'accusa al CGIL con parole molto pesanti, una raffica di dichiarazioni del partito, della Premier e poi Giorgia Meloni stessa che ha dettato alle agenzie un comunicato indignato. Il segretario della CGIL Landini da Marcinelle, presente sul posto della commemorazione, ha negato decisamente. Poco dopo ecco la spiegazione, a girarsi di spalle è stata la delegazione di un sindacato belga, la FGTB, come ha spiegato Vincent Pestieu, suo segretario regionale. Una protesta, ha detto, contro la presenza di La Russa e di altri esponenti di Fratelli d'Italia che considerano un partito fascista di estrema destra.
1: Siamo molto vicini a un accordo con l'Oman su Hormuz, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, confermando che l'intesa per la gestione dello stretto è un passo dalla firma. Araghchi ha aggiunto che le difficoltà nel raggiungimento dell'accordo sono legate a complessità tecniche e che sarebbe in corso il processo di definizione dei percorsi di navigazione temporanei. Una volta raggiunto l'accordo però Hormuz non riaprirà. Lo sblocco avverrà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni, ha spiegato il portavoce dei Pasdaran, senza però specificare quali siano queste condizioni.
0: Una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump si sta preparando a trivellare la Groenlandia senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità locali. A riportare la notizia il Guardian, secondo cui la società, la Greenland Energy, guidata da uno dei finanziatori di Trump, avrebbe portato sull'isola materiali per scavare due pozzi. Il governo della Groenlandia ha però subito detto che non è stato dato il via libera per lo sbarco dell'attrezzatura. Trump ha salutato l'operazione con un generico Hello Greenland pubblicato poco dopo sul suo social Truth. Tempo ancora stabile, eccezione di qualche temporale sulle Alpi centro orientali e sull'Appennino, per il resto cielo sereno, temperature in ancora molto elevate, in risalita nei prossimi giorni dopo la flessione lieve che c'è stata nelle ultime ore. Ci risentiamo con il giornale radio alle 19.30, a tutti una buona serata, più tardi.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso all'uscita verso la circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, si viaggia in colonnati in direzione della Francia. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 8 di agosto la meditazione è curata da Francesca Sini, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Genova. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Ask, Seek and Knock. Chiedi, cerca e bussa. Una registrazione del coro della St. James Methodist Church. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 25 leggiamo il capitolo 5. Tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 7, il versetto 7. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Beckwith, questo triplice invito fa parte del Sermone sul Monte. Dopo le beatitudini, dopo le esortazioni ai discepoli ad essere il sale della terra, la luce del mondo, dopo il Padre nostro e dopo vari insegnamenti, troviamo questo triplice invito: chiedete, cercate, bussate. La cosa più importante da notare è il passivo. È quello che si chiama il passivo divino. Questo indica che è Dio che risponde, è Dio che fa trovare, è Dio che apre. Osserviamole allora una ad una. Chiedete. Che cosa chiediamo a Dio? Pensiamoci un attimo. Ognuno e ognuna di noi ha le sue richieste. Certo, in primo luogo si chiede che Dio ci aiuti a restare saldi nella fede. Ma si chiede anche la salute, il bene dei nostri cari, la pace nel mondo. Gesù ci dice con certezza che quanto chiederemo ci sarà dato. Cercate. Che cosa cerchiamo? Ogni persona sa che cosa cerca con ansia, che cosa è importante per lei o per lui cercare. Gesù ci dice con certezza che troveremo quanto cerchiamo. Bussate. Dove bussiamo? Qui direi senz'altro che bussiamo alla porta di Dio e che chiediamo di essere ammessi nel suo regno. Gesù, anche in questo caso, ci dice con certezza che Dio ci aprirà la porta. Qualcuno o qualcuna potrebbe obiettare: sì, è tutto facile a dirsi, ma a farsi è ben altra cosa. E invece no, perché quello che siamo esortati a fare è pregare. Rivolgerci a Dio con fede, con la confidenza che abbiamo in Lui, secondo la sua volontà, sempre nel nome di Gesù Cristo, perché è Lui il tramite fra noi e Dio,

che rimane un'entità lontana, per noi sempre irraggiungibile. Irraggiungibile, eppure vicina a noi attraverso Cristo Gesù. Attraverso l'intercessione di Gesù e con l'aiuto dello Spirito Santo, noi possiamo rivolgere a Dio una preghiera costante, mantenendo sempre un dialogo con il Padre. Il Padre Celeste sa già di cosa abbiamo bisogno, ma vuole che noi ci rivolgiamo a Lui tenendo sempre aperto questo dialogo. In questo modo non ci sentiremo mai soli. Ci sono, è vero, le preghiere che sembrano rimaste inascoltate. Quella che meglio conosciamo è quella di Gesù nel Getsemani, quando chiede al Padre che, se possibile, sia allontanato da Lui il calice che deve bere, cioè la sua morte straziante in croce. Il Padre gli manda un angelo per incoraggiarlo, come ci dice il Vangelo di Luca. Ma poi ci sarà la sua resurrezione. Poi ci sono i vari esempi della nostra vita privata. Anche a noi sembra che certe nostre preghiere, richieste, non trovino risposta. Ma questo avviene perché la nostra preghiera non era quella giusta. Dio ascolta sempre le nostre preghiere e risponde sempre, anche se talvolta la risposta non è quella che ci aspettavamo. Ma Dio sa quello che è bene per noi. E anche quando la sua risposta è diversa da quella che ci aspettavamo, se manteniamo costante il nostro dialogo con Lui, Egli ci darà pace, ci consolerà e ci aiuterà ad andare avanti nel cammino della fede, fino a quando busseremo e sappiamo con fiducia che ci sarà aperto. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Dopo le dichiarazioni, prime conseguenze concrete dello scontro Roma-Madrid, scattati i controlli alle frontiere spagnole sugli arrivi dall'Italia, la Farnesina crea un'unità di crisi e rafforza i consolati. La propaganda della destra sta portando a una vera e propria frattura diplomatica. Marcinelle, 70 anni fa la strage nella miniera, 262 minatori morirono, 136 erano immigrati italiani. Nel giorno del ricordo sono proprio lo sfruttamento dei migranti e la tutela del lavoro, i due grandi temi di oggi. Intanto Fratelli d'Italia attacca la CGIL, hanno voltato le spalle durante la cerimonia al presidente del Senato La Russa, interviene persino Meloni, ma era una fake news. Groenlandia, una compagnia petrolifera statunitense vicina a Trump, si sta preparando a trivellare l'isola. Nessuno li ha autorizzati, denunciano le autorità locali. Sono note le mire del presidente americano sul territorio danese. Roma, decimo giorno, davanti a Spin Time si cercano gli alloggi temporanei per le famiglie, ma la proprietà dello stabile ha rifiutato la proposta di acquisto del comune. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30 nella prima giornata dello stop all'accordo di libera circolazione dei cittadini italiani in Spagna. Prosegue lo scontro senza precedenti tra Roma e Madrid, con lo scattare dei controlli all'ingresso nel paese. La Farnesina ha parlato di una misura di ritorsione del governo Sanchez, ha annunciato la creazione di una unità di crisi e detto di avere rafforzato l'assistenza dei consolati italiani in Spagna per i cittadini italiani. La polizia spagnola ha detto a sua volta che le operazioni di identificazione non stanno provocando file o disagi nei porti e negli aeroporti del paese. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: I passeggeri del volo proveniente da Bologna sono arrivati a Barcellona con il documento in mano, ma sono entrati in Spagna senza problemi perché i poliziotti che li aspettavano all'uscita non hanno fermato nessuno. Meno fortunati i passeggeri del volo da Roma. Gli italiani sono stati portati in una saletta per essere identificati uno per uno. A scegliere se verificare la documentazione di tutti o solo di alcuni viaggiatori sono gli agenti della polizia spagnola incaricati dei controlli con l'Italia in base alla lista dei passeggeri. Controlli aleatori, dicono dal Ministero degli Interni spagnolo. Ad essere stato fermato finora, secondo dati ufficiali, è il 5-10% di ogni volo, tra i 15 e i 25 passeggeri. Tra i turisti italiani più premura che proteste, perché i controlli scorrono rapidi.
2: Devono fare pace. Peace and love.
1: In estate tra la Spagna e l'Italia c'è il maggior flusso turistico europeo. Sono quasi 10 milioni di persone, con una chiara maggioranza di italiani che viaggiano in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Da Roma il Ministero del Turismo ha detto che non ci sarebbe alcun impatto sui flussi di viaggiatori in entrata e in uscita dall'Italia e ha minimizzato che i controlli riguarderebbero solo i cittadini con passaporto extraeuropeo. L'intera operazione resta però evidentemente politica, visto che è il governo italiano che per primo ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna dopo quello che è successo a Ceuta e di mantenere lo stop nonostante la crisi sia rientrata. Sentiamo il commento di Giampaolo Scarante, ambasciatore italiano, è stato ambasciatore per l'Italia in Grecia e in Turchia.
3: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni. Era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso un prezzo sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
0: Una polemica fondata su un grossolano errore, quella di Fratelli d'Italia contro la CGIL, accusata di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa durante la cerimonia di commemorazione della strage di Marcinelle, di cui oggi ricorre il 70° anniversario. L'8 agosto 1956 nella miniera belga morirono 262 minatori e tra loro c'erano 136 immigrati italiani andati in Belgio a lavorare. Cosa è successo? Lanciare l'accusa contro la CGIL è stato il capo delegazione di Fratelli d'Italia all'Europarlamento, Carlo Fidanza, che ha diffuso alcune foto. Si intravede un gruppetto di persone, alcune con un fazzoletto rosso al collo, girati di spalle rispetto al palco. Fidanza li scambia per membri della delegazione della CGIL. Immediata l'accusa al sindacato, con parole pesanti, relativo rilancio sui social, una raffica di dichiarazioni dal partito della Premier e poi la stessa Giorgia Meloni detta alle agenzie un comunicato indignato. Sentiamo il segretario CGIL Landini, che si trovava proprio lì a Marcinelle durante la commemorazione e che ha subito smentito quello che diceva Fidanza.
4: Stanno costruendo una cosa falsa, perché la folta delegazione della CGIL che era seduta lì davanti non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla, e noi il rispetto delle istituzioni l'abbiamo dimostrato essendo 70 anni che siamo qui tutti gli anni, e nel massimo rispetto del Presidente della Repubblica. Dopodiché, se un certo signor Fidanza, per dire che esiste, deve parlare male della CGIL, mi dispiace molto per lui, ma sta raccontando delle bugie.
0: Ma non era ancora finita. Fidanza insiste: è inutile che Landini smentisca, ci sono le foto. Ma poco dopo ecco la spiegazione: le persone girate di spalle non sono della CGIL ma del sindacato belga FGTB. Lo ha spiegato Vincent Pastieu, il suo segretario regionale. È una protesta che ha rivendicato. È una protesta, ha detto, contro la presenza di La Russa e di Fratelli d'Italia, che consideriamo un partito fascista di estrema destra. Sentiamolo allora il segretario Pastieu come rivendica appunto questa decisione.
5: Polemica per noi che fa un po' ridere, perché si guarda bene le foto e tutti i compagni della FGTB, il sindacato in Belgio, il più importante sindacato in Belgio è la FGTB, e tutti i compagni della FGTB si è girato. Perché? Perché noi siamo contro la presenza dei partiti fascisti, e per noi qua in Belgio, per noi Fratelli d'Italia è un partito d'estrema destra. La persona di Ignazio La Russa, per noi da Belgio, è qualcuno di Fratelli d'Italia. Allora abbiamo fatto questo perché noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti.
0: In tutto questo rischia di passare in secondo piano il grande tema che il ricordo di Marcinelle ci propone, anzi sono due: la migrazione e la sicurezza sul lavoro. Ne abbiamo parlato allora con Bruno Giordano, che è magistrato di Cassazione, docente, già presidente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
6: Innanzitutto è un atto di memoria che però non è sufficiente se non è seguito da un impegno effettivo. È un atto di memoria che ci ricorda che si muore sul lavoro da sempre per i vari fattori. A Marcinelle si morì non soltanto dentro una miniera, ma si morì per una politica economica in cui furono scambiati 200 kg di carbone al giorno per ogni lavoratore, in un'ottica quindi di scambio tra la vita delle persone e il carbone. Cioè quella logica economicistica che ancora oggi è alla base dello sfruttamento. Inoltre Marcinelle è oggi il profilo vero dell'immigrazione che sfrutta, come è testimoniato dall'altissima percentuale di morti sul lavoro che sono lavoratori stranieri. Oggi quindi Marcinelle ci deve ricordare e ci deve imporre che il contrasto per la sicurezza del lavoro, per la tutela della vita dei lavoratori, comincia innanzitutto dalla tutela dei diritti fondamentali.
0: Andiamo alla guerra in Ucraina. Zelensky oggi era in Serbia, dove ha lanciato un allarme in vista del prossimo inverno, ne parleremo tra poco. C'è stata anche una questione oggi che ha riguardato la Bulgaria, un drone che è esploso in Bulgaria, un tipo ampiamente utilizzato dall'esercito ucraino, ha detto il Ministero della Difesa di Sofia, che ha chiarito la natura dell'ordigno esploso questa mattina a poca distanza dal confine con la Romania, circa un chilometro da una stazione di compressione lungo il gasdotto Transbalkan, che è di proprietà turca, ucraina, romena e bulgara insieme. Kiev non ha rilasciato dichiarazioni, il drone trasportava una consistente quantità di esplosivo, ma la detonazione non ha causato danni né vittime. Dicevamo di Zelensky, che in Serbia l'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte sul suo territorio, ha detto. La visita è la prima del presidente ucraino in uno dei pochi paesi europei che mantengono le relazioni con Mosca. Sentiamo Emanuele Valenti.
7: In queste ore Zelensky è tornato a chiedere agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per fermare i missili balistici russi. Il presidente ucraino però prosegue anche la sua offensiva diplomatica. Come ricorderete, cominciate in realtà subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, febbraio 2022. Ultima tappa Belgrado, capitale della Serbia, uno degli alleati europei di Putin. Zelensky ha detto che sta lavorando per migliorare le relazioni economiche tra i due paesi e più in generale i rapporti con l'Unione Europea. I serbi stanno negoziando per entrare nell'Unione, anche per questo hanno accettato di mandare aiuti non militari a Kiev e di permettere finanziamenti per la ricostruzione. Allo stesso tempo però si rifiutano di adottare sanzioni contro Mosca, che gli vende gas a basso prezzo. Il presidente Vučić lo ha ripetuto ancora in queste ore, proprio durante la visita di Zelensky: nessuna marcia indietro sulle sanzioni. La presenza del leader ucraino a Belgrado, in un momento nel quale la guerra dei cieli con la Russia è sempre più intensa, è però in qualche modo già un successo diplomatico per lui e uno sviluppo negativo per il Cremlino.
0: Una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump si sta preparando a trivellare la Groenlandia senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità locali. A riportare la notizia oggi è il Guardian, secondo cui la società avrebbe portato sull'isola materiali per scavare due pozzi. Nel corso della sua seconda amministrazione, il presidente americano ha più volte minacciato di rivendicare quel territorio che è parte della Danimarca.
8: Forte avvertimento dalla Groenlandia, il governo di Nuuk ha fatto sapere che una società petrolifera texana sta portando attrezzature sull'isola per prepararsi a delle trivellazioni, nonostante non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione per farlo. La società si chiama Greenland Energy e vuole cercare petrolio nella regione di Jameson Land, dove sostiene possano esserci riserve per un valore potenziale di 1.000 miliardi di dollari. Il progetto vale 60 milioni e la prima perforazione potrebbe cominciare già ad ottobre. Il problema è che la Groenlandia ha smesso di concedere nuove licenze petrolifere 5 anni fa per motivi ambientali. Negli scorsi giorni però l'azienda avrebbe comunque scaricato sulla costa container con le attrezzature necessarie alle perforazioni. Greenland Energy sostiene che il dialogo con le autorità locali sia costruttivo e manchino solo alcuni passaggi, ma il governo groenlandese ha ribadito che ogni operazione logistica dovrebbe essere approvata in largo anticipo. La vicenda assume naturalmente un peso politico maggiore perché Donald Trump continua a considerare la Groenlandia una priorità strategica americana e anche perché il presidente di Greenland Energy, Larry Swetz, è stato descritto dal The Guardian come una persona che ha accesso alla cerchia del presidente, nonostante lo stesso Swetz abbia negato qualunque legame tra questa operazione e le mire geopolitiche della Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Si è concluso il forum sociale mondiale a Cotonou in Benin. Dopo i primi giorni di tensione con il governo, di incertezze, la settimana che si chiude ha visto poi la grande partecipazione di inviati da oltre 100 paesi. È stata la 17ª edizione del World Social Forum, a 25 anni dalla storica prima volta di Porto Alegre. Vittorio Agnoletto ha partecipato ai lavori, ci ha raccontato oggi quelle che possiamo definire le conclusioni, il senso politico del Forum di Benin.
9: Vogliono imporre come internazionale la loro cultura e chiamarla civilizzazione. La pace è la base di un vero sviluppo sostenibile. Le guerre oggi in atto in Africa non sono le nostre guerre. Noi vogliamo un continente africano dove non siano necessari dei visti per attraversare i confini, perché solo le relazioni tra popolazioni diverse costruiscono conoscenza e convivenza. Queste le parole pronunciate in una delle assemblee conclusive del forum da Massa Kone, leader carismatico della Convergenza, la rete dei movimenti per la terra attiva ora in tutta l'Africa occidentale e in prospettiva nell'intero continente. Qui a Cotonou l'impressione è quella di assistere all'affermarsi di un movimento panafricano che, richiamando le lotte per l'indipendenza degli anni 60, oggi rivendica la sua autonomia e la sua irriducibilità nei confronti del neoliberismo, parlando esplicitamente della lotta per la decolonizzazione culturale ed economica. scelte destinate ad entrare in collisione anche con gran parte dei governi africani, oggi partner subalterni dei centri economici e finanziari globali. Il messaggio dei movimenti africani è rivolto anche al futuro del Forum Sociale Mondiale, indicando la necessità di un maggior intreccio sia con i movimenti asiatici, lo sguardo è rivolto ad esempio ai giovani nepalesi e indiani, sia con i movimenti che in Europa e Nord America sono impegnati nella resistenza contro le drammatiche conseguenze del neoliberismo.
0: Decimo giorno di presidio davanti a Spin Time a Roma. La proposta del comune di acquistare e prendere in gestione l'immobile sequestrato il 31 luglio dopo essere stato evacuato per un piccolo incendio è stata però rifiutata dalla proprietà, la società di gestione del risparmio Investire. Sentiamo Musè Vernetti, uno degli attivisti di Spin Time al presidio.
10: Oggi inizia il decimo giorno di presidio permanente davanti a Spin Time. È un giorno importante perché quello seguente all'accordo che abbiamo fatto con il Comune di Roma per garantire il diritto all'abitare per tutte le famiglie che da 13 anni vivevano nel palazzo di Santa Maria di Gerusalemme 55. Nonostante la trattativa sembrava quasi conclusa per il rientro imminente dentro il palazzo e l'acquisto da parte del Comune, quindi la restituzione del palazzo a bene pubblico, la proprietà si è rifiutata di procedere nonostante le diverse numerose garanzie da parte del Comune. Noi continuiamo il presidio permanente, continua fino a che ogni famiglia sarà in alloggio temporanea e inizieranno l'assegnazione di alloggio temporaneo, inizieranno da questo lunedì. Dopodiché rimarremo anche finché ogni famiglia avrà recuperato i propri beni dentro il palazzo. Questa per noi non è la fine di Spin Time, non è la fine di Spin Time per le famiglie né per il Comune. Speriamo un giorno e lavoriamo e lo continuiamo a lottare affinché questo palazzo possa essere restituito alla cittadinanza.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Alessandra Tommasi. GR torna alle 22:30. Buona serata.
11: Popolare Network.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Nonostante il volgere alla fine dell'estate, anzi, si può dire di un'estate già conclusasi, voglio comunque aprire questa puntata con un brano solare, per partire con il piede giusto, anche in questo autunno, a nascere e imporsi. Style Council, Head Start for Happiness.

0: Weller, lo zio Paul, membro degli Style Council con Mick Talbot, in un brano meraviglioso come Esther for Happiness, che forse su queste frequenze era già finito, ma che non fa mai male riascoltare. Come dicevo, per partire col piede giusto. E nel continuare a pensare allo zio Paul, mi viene in mente che è stato uno di quelli che in qualche modo ha portato una vena soul nella scena, tra virgolette definiamola Brit, degli anni 90, di cui lui è maestro assoluto e indiscusso, Jam, Style Council, carriera solista splendida, un album fondamentale come Stanley Road, eccetera, eccetera. E se penso al soul, beh, le canzoni sarebbero tantissime. Questa sera però mi sentirò particolarmente romantico, voglio farvi ascoltare una delle più belle ballate che siano state composte non solo all'interno del genere. La mitica, divina Aretha Franklin e questa stupenda Angel.
1: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

C'è un'altra splendida ballata che porta lo stesso titolo del brano che avete appena ascoltato di Aretha Franklin. Certo, non è un titolo particolarmente originale, ma anche qui quello che conta è il brano. Non è l'unica, c'è neanche una forse di Robbie Williams, ma qui siamo molto molto più in alto. In compagnia dell'iguana, un altro mito assoluto, come la Franklin, ovvero Iggy Pop. Qui ragazzi siamo al massimo. Al massimo anche per il periodo di cui parliamo, quando l'iguana era nella sua piena potenza artistica, viscerale, forse anche sessuale, ma soprattutto di animale da palcoscenico. Eppure sapeva anche toccare le corde profonde con una ballatona meravigliosa, qual è Angel.

veramente nel pieno della sua genialità, del suo piglio artistico, della sua strafottenza anche e del suo bruciarsi non troppo lentamente, cosa che poi non è avvenuta, perché è ancora lì a calcare i palcoscenici, un po' più palestrato, fintamente strafatto, ma comunque ancora con noi. Egli è un mito assoluto, partendo dagli Stooges, 69, 70, 73, album grandiosi come quello omonimo, Fun House, Raw Power. E poi The Idiot nel 77, Last for Life, lo stesso anno, due dischi immensi. Ma anche, dicevo, a cavallo fra fine 70 e inizio 80, tre dischi da me molto amati, considerati forse un po' meno dalla critica, ma secondo me stupendi: New Values, Soldier e Party. Non voglio farla troppo lunga. Adesso ascoltiamoci uno dei suoi capolavori del periodo. Bang!

Iggy Pop, l'iguana, il mito di molti di noi, con questa Bang Bang da Party dell'81. Siamo in compagnia di Iggy, allora lasciatemi passare ancora un brano. Come vi dicevo, in questo periodo, tra il 77 e l'81, fece, secondo me, le sue cose migliori, da solista, dopo l'esperienza con gli Stooges. Un disco più bello dell'altro. Due pietre miliari, sicuramente The Idiot e Last for Life, ma come dicevo, tre album anche tra il 79 e l'81 assolutamente stupendi. E poi quel contorno di perdizione, di rabbia, che ha saputo narrare molto bene, fra l'altro, e citare Irvine Welsh nei suoi romanzi, in particolare in Trainspotting, ma non soltanto. Insomma, Iggy è il mito che ha continuato qua e là a seminare dei capolavori. Fra i tanti ce n'è uno che è un brano che metto su quando mi va di ritrovare un po' di energia e che veniva citato proprio nella scena in cui Tommy, se non ricordo male, si recava al concerto di Iggy in Trainspotting. Se mi sbaglio è perché quel romanzo, pur avendolo letto con passione, l'ho letto ormai, purtroppo, diversi anni fa. Non credo comunque di sbagliarmi, perché il brano in questione, da Break by Break, si intitola Neon Forest.

Di Welsh, però, che ho citato poco fa, ho letto ultimamente una pièce teatrale che mi mancava. Sei già andato in buca. Bella, accesa come sempre. Non forse ai livelli dei capolavori teatrali della grande Sarah Kane, ma un bel testo. E lì c'è una scena divertentissima di quelle che sa creare lui, che ci ha insegnato anche in qualche modo ad assaporare e a tentare di ricreare. Tra questi due personaggi cinici, come sempre accade nei suoi romanzi, o quasi sempre, che a un certo punto disquisiscono sulla grandezza di Marvin Gaye o George Benson. È ovvio che non può che vincere Marvin Gaye nella realtà, il mito del soul, eppure anche di Benson ci sono dei brani che non guastano, mettiamola così.

Se volessi fare il figo, come si dice, tirarmela da inscalfibile, dovrei dire che è zuccheroso questo pezzo di George Benson, che mieloso. E invece questa Feel Like Making Love è un gran, gran pezzo. Benson, che peraltro è stato ed è un grande chitarrista, è stato in pratica fra i primi, se non il primo, a introdurre la chitarra elettrica nel circuito, nei dischi di Miles Davis, e l'ha saputa suonare anche da solista divinamente, creando una fusion molto piacevole, mettiamola così. Dicevamo però che il grande Marvin Gaye, lui sì, è davvero inarrivabile. Un altro mito è un altro artista che ci ascoltiamo con uno dei suoi brani forse più vicini alla fusion che ha creato poi Benson, e che si intitola molto semplicemente I Want You.

Ho aperto questa puntata con un saluto all'estate ormai conclusa. Però un lampo d'estate ve lo voglio ancora dare. Almeno per me, quando parte questo brano di Curtis Mayfield, il sole ricomincia a splendere anche nell'autunno più grigio, nell'inverno più cupo, tetro e freddo. In questo senso la musica scalda, anche con questa versione estesa di un capolavoro intitolato Move On Up.

Francamente non so mai dove queste puntate vadano a parare. Partono in un certo modo e poi il resto viene da sé. Abbiamo parlato di Soul, del grande Iggy. Ci siamo mossi fra la sua rabbia rock, in parte post-punk. E però torniamo un attimo alla melodia, perché questa canzone di Curtis Mayfield, Move On Up, mi ha fatto venire in mente un altro brano che mi fa muovere, che mi fa gioire e mi mette di buon umore. È un altro genio, questa sera vi parlo solo di geni, ma sapete che questa trasmissione è fatta per passare la musica che amo e che mi piace e che tendo ad esaltare, ed è giusto così. C'è già troppa gente che parla male in giro. Stevie Wonder, Sir Duke.

Di tanto in tanto mi piace chiudere le puntate in maniera circolare. E allora con gli Style Council abbiamo aperto, con un brano come Esther for Happiness e con un altro brano sempre dal loro capolavoro Café Bleu, ovvero The Whole Point of No Return. Ho deciso di chiudere questa puntata per salutarvi e per ringraziarvi come sempre di essere stati all'ascolto. Riguardatevi. Fabio Pasquet ai microfoni. Good times, bad times.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Buttercup.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo. Hey.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sulle vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella,

0: Amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Sul Divano Con. La musica si mette comoda, io sono comodo su una delle poltroncine dell'auditorium dell'Istituto Musicale di Rivoli. Ospiti per questa puntata di Sul Divano con me, con noi, Giovanni Damiano e Marco Farcasia. Ciao Giovanni.
1: Ciao Claudio.
0: Ciao Marco.
2: Ciao.
0: Giovanni, ci avete accompagnato in questo inizio di puntata con niente poco di meno che Johann Sebastian Bach. Una scelta questa per entrare nel vostro progetto musicale che tra poco avremo modo di raccontare a chi ci guarda e ascolta in questo momento. Un preludio che parte da Bach. Perché questa scelta? Perché partire con questo artista, insomma, che ha così influenzato la musica del suo tempo ma anche quella del nostro tempo, e ci arriveremo.
1: Beh sì, innanzitutto il discorso che abbiamo fatto per montare il programma, io e Marco, come spesso accade, arrivano da un, come dire, da un contesto un po' più accademico, e quello sicuramente cronologico, nel senso che il programma parte da, il nostro programma parte dal barocco, appunto, col primo preludio in do maggiore, dal primo volume del clavicembalo ben temperato di Bach, e vedremo che arriverà fino agli anni Ottanta con le colonne sonore di cui parleremo dopo. Bach sicuramente per questo preludio come scrittura, come tessitura, e proprio si sposava benissimo con l'idea che volevamo trasmettere in questo concerto e progetto più in senso largo chiamato Musica in Slow Motion. Quindi questa tessitura, questa direzione molto accordale, quindi molto verticale nel senso delle armonie, ma anche con questa melodia, tant'è che questo preludio è stato utilizzato anche da un compositore francese, Charles Gounod, su cui ha, appunto, su cui la tessitura ha messo le parole dell'Ave Maria, ed è dei brani più celebri di Gounod. Quindi anche noi ci siamo lasciati ispirare, partendo dalla tradizione, quindi con l'aiuto di Marco siamo arrivati a renderlo in una veste leggermente più un po' diversa, non vorrei dire contemporanea, però comunque contemporanea sicuramente a noi, però diversa.
0: Tradizione, innovazione, vabbè, sono due parole in cui, insomma, ci si riempie spesso la bocca quando si organizzano concerti, idee, progetti, però in realtà ha un senso unire, mettere in dialogo per il vostro progetto tradizione e innovazione. Prima hai citato poco fa, Giovanni, di Bach, poi anche di un altro autore. È bello come ci si contaminava già all'epoca tra ispirazioni. Chissà come avveniva questa ispirazione tra artisti da provenienze diverse. È anche molto interessante questo approccio alla musica già allora, insomma, all'epoca di Bach. Siamo, insomma, in un'epoca in cui non c'era ovviamente la musica registrata. Bisognava andare ai concerti per poter ascoltare la musica.
1: In realtà Bach, sappiamo che nella sua lunga esistenza, tra il 1685 e il 1750, non è mai uscito di fatto da quella che attualmente possiamo chiamare Germania, ma sappiamo che è entrato in contatto con la musica di inizio Settecento, quindi con la patria della musica per eccellenza, quel periodo è stata ovviamente l'Italia, e quindi sappiamo che è venuto a stretto contatto con la musica anche italiana grazie a delle trascrizioni che gli portavano gli orchestrali con cui è venuto in contatto, soprattutto della musica di Vivaldi. Bach ha trascritto un sacco di concerti di Vivaldi, che era la rockstar dell'epoca indiscussa,
0: sì,
1: veneziano, il concerto pop italiano è nato, era proprio super, sì, un po' pop.
0: Quindi c'era gente che trascriveva.
1: Eh sì, perché ad esempio il preludio che abbiamo appena ascoltato è del 1722. Nel 1722, ahimè, non esistendo nessun tipo di supporto per incidere o per registrare qualsiasi cosa, l'unico modo era, come dicevi giustamente tu prima, o andare a sentire i concerti nelle sale da concerto, oppure per i più facoltosi si potevano permettere di avere i musicisti che suonavano appunto negli salotti, anche così che è nata poi leggermente dopo la musica da salotto. Quindi comunque c'è sempre stata compenetrazione tra i vari musicisti, pur rimanendo Bach invece uno molto molto nel suo è rimasto molto nel suo mondo, perché non ha mai scritto ad esempio opera, e quel periodo l'opera andava per la maggiore. Pur conoscendo la musica del suo tempo, è rimasto, come dire, fedele a se stesso.
0: voi state riscrivendo, facendo delle trascrizioni a modo vostro, Marco, in qualche modo, Marco e Giovanni, per questo vostro progetto. Noi ci siamo incontrati proprio qui all'Istituto Musicale di Rivoli per il vostro progetto Musica in Slow Motion. Se io penso allo slow motion, penso al cinema, all'immagine e alla sua colonna sonora. Quante volte abbiamo avuto modo di ascoltare la colonna sonora di un film e ispirarci? Quanto è importante la colonna sonora in dialogo con le immagini? E se penso allo slow motion, penso all'abbassamento necessario della velocità per poter enfatizzare dei momenti. Questo è un po' al centro del vostro progetto. E come ti approcci tu, Marco, alla trascrizione di quello che abbiamo appena ascoltato, ad esempio di Bach, e poi anche degli altri brani, insomma, degli altri pezzi che tra poco ci suonerete?
2: Personalmente quello che faccio non ha tanto a vedere con la trascrizione, è più un qualcosa di, appunto, come dicevamo, di performance, di rappresentazione dal vivo. Partendo dal presupposto che mi ricordo il mio esame di storia della musica in conservatorio, come
0: spero un bel ricordo.
2: È un bel ricordo, no, nel senso che studiai tutto a memoria 2 giorni prima e mi proposero un voto che non era alto, ma era più di 18. Io lo accettai e poi ascoltai Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears. Era primavera di qualche anno fa.
0: La parcella più tardi.
2: Le giornate cominciavano ad allungarsi e ho passato un bellissimo pomeriggio. Questo è tutto quello che mi ricordo della storia della musica.
0: Poi passeremo per la parcella più tardi.
2: Sì. Per quanto riguarda lo slow motion, io personalmente sono tanto fan di Basinski, dell'ascolto sperimentale e delle cose lente.
0: Le cose lente?
2: Sì, vivere lento. No, non mi piace tanto tutta la vita lenta, come sto uscendo adesso da qualche anno, tipo sui social, però credo che io vivo lentamente e parlo lentamente anche, quindi forse sto andando oltre.
0: E questo dialogo tra la lentezza, Giovanni, e Bach, ad esempio, e poi anche l'artista che proporrete tra poco, cioè Chopin, come entrate in dialogo con questa necessaria lentezza alla quale citava poco fa e ricordava Marco?
1: Ma sicuramente questo ha inciso molto sulla scelta del repertorio. Infatti noi ci siamo confrontati a lungo su quello che potevano essere i brani da inserire nel repertorio e abbiamo dovuto scartare, ma gioco forza ce ne siamo accorti, tutti quelli che, come dire, prevedevano una scrittura più, un'esecuzione proprio più rapida, e non li abbiamo eseguiti perché sarebbe stato, ma magari perché no, possiamo, cioè ci sembrava proprio un po' una forzatura. Quindi di fatto il primo brano che abbiamo eseguito e gli altri che andremo ad eseguire sono tutti brani in qualche modo nati per essere suonati comunque in slow motion, appunto.
0: Tra i tanti artisti della letteratura musicale di tutti i tempi, da Bach avete scelto Chopin. Perché questa scelta? Poi vi lascio ai vostri strumenti.
1: Abbiamo citato prima il Clavicembalo ben temperato, che è una delle opere più importanti di Bach. Sono praticamente 2 volumi in cui lui ha composto un preludio e una fuga per ognuna delle 24 tonalità maggiori e minori. Questo negli anni 20 del Settecento. Circa 100 anni dopo, negli anni 30 dell'Ottocento, Chopin fa la stessa cosa, quindi mantiene l'intelaiatura dei 24 preludi, ovviamente non più le fughe, e quindi in epoca dal barocco al romantico, però mantiene quindi l'intelaiatura delle 24 tonalità maggiori e minori e scrive 24 capolavori, di cui noi adesso andremo a eseguire due numeri, il numero 4 in mi minore e il numero 20 in do minore.
0: Giovanni Dabiano, Marco Fracasia sul Divano con

0: sul divano con Giovanni Damiano, Marco Fracasia, un altro dialogo tra l'elettronica di Marco, il pianoforte classico di Giovanni, un dialogo tra tradizione e innovazione, due belle parole, no, insomma, che tornano, però in realtà è un dialogo vero e proprio che vorrei approfondire adesso insieme a voi, insomma, la tradizione della partitura. Tu hai tra l'altro una partitura, a me piace tantissimo il tablet che utilizzi. Hai un pedale?
1: Sì, un pedale volta pagina.
0: Per una volta sì, c'era proprio la persona vicino,
1: certo,
0: al musicista o alla musicista che girava la pagina. Anche quello è
1: mestiere difficilissimo.
0: E immagino, tu l'hai fatto?
1: Certo, anche a degli esami, che è la cosa peggiore del mondo.
0: Mamma
1: perché
0: mia,
1: come se dipendesse da te l'esito
0: dell'altro.
1: Solo di storia della musica, ma anche di
0: prima classe. Hai anche raccontato, giustamente, ci hai introdotto all'ascolto, Giovanni, lo faremo ancora nel corso di questa nostra chiacchierata, però adesso vorrei un po' insieme a voi approfondire questo tema, insomma, della tradizione, dell'innovazione che sta alla base, insomma, del progetto della musica in slow motion che avete proprio eseguito qui, tra l'altro, nel mese di febbraio 2026. La tradizione e innovazione in dialogo è un dialogo costante, insomma, tra strumenti anche, no? Strumenti e partiture e tempo, parlando di slow motion, di lentezza. Come vi regolate solitamente in questa performance che raccontava Marco prima? Vorrei prima un pensiero di Giovanni e poi di Marco. Riuscito a trovare lo stesso tempo, essendo una performance, non è stabilita a tavolino, può cambiare in base a tanti aspetti, all'umore, al momento, alla situazione, al palco.
1: Sì, diciamo che la forza, anche da quello che è il nostro punto di vista, è che non sarà mai due volte la stessa cosa, così come avviene in realtà anche per altri tipi di musica, altri tipi di concerto. Quello che dicevi tu sulla partitura è un discorso molto interessante, perché di fatto noi facciamo musica da camera, cioè come quando ti siedi pianoforte, violino, trio, queste cose qua. Noi siamo veramente due strumenti e io devo ascoltare tantissimo quello che fa Marco. E Marco logicamente deve sapere, deve avere la partitura sotto per capire, vedere quello che sto facendo io, in modo da poter veramente compenetrarci, quindi suonare insieme. Sempre sulla partitura, abbiamo appena ascoltato il secondo preludio, quello numero 20 in do minore, dove io viene eseguito due volte, anche se nella partitura non ci sarebbe quel ritornello, e la seconda volta diciamo che io vado a togliere molto quello che sono le note scritte da Chopin, e forse qui che interviene l'innovazione, quindi non aggiungo nulla, anzi vado per sottrazione, tolgo e lascio spazio, e secondo noi questa cosa viene, cioè, particolarmente soddisfazione a noi, quindi speriamo anche a chi,
0: Marco, tu quindi entri in dialogo con la partitura mettendo del tuo, cioè il tuo tappeto sonoro entra ed è sempre nuovo, è sempre diverso in ogni occasione, in ogni performance.
2: È sempre diverso, sì, cioè in un certo senso sì, nel senso che i parametri cambiano, ma di una cosa che rimane uguale. E soprattutto per quello che mi riguarda, per ragioni tecniche, insomma, c'è per ragioni di decadimento di questo tappeto sonoro, ho bisogno di star dietro allo spartito e di ascoltare Giovanni.
0: Quindi tu ascolti Giovanni in base alle sensazioni che ti dà, tu,
2: chiaro, sì,
0: reagisci, cioè un causa effetto, insomma.
2: Sì, sì, sì,
0: è un causa effetto che riguarda anche te però, Giovanni, perché in base a quello che lui trasmette, che Marco trasmette, anche tu ti regoli anche nel ritmo, nell'intensità della nota,
1: certo, del...
0: è così?
1: È per quello che è una compenetrazione, nel senso che è vero che lui si basa su quello che faccio io, però poi io mi baso sull'elaborazione del suono. Se notate le casse oggi sono girate verso di noi, proprio perché io in realtà mi baso su quello che è l'elaborazione del suono che esce dalla sua macchina.
0: In quest'epoca in cui andiamo molto veloce, l'innovazione va a pari passo con la velocità, poi vabbè, per andare dove non si sa. Questo progetto a me ha ricordato la necessità di rallentare, di enfatizzare il momento, partendo dalla definizione della slow motion del cinema. Si può fare slow motion anche col suono, evidentemente, anche con la sensazione sonora e col tappeto sonoro che dicevamo prima. Come proporre tutto questo nel 2026? Propone un altro livello di attenzione verso la musica, verso l'ascolto, abbiamo dei livelli di attenzione che probabilmente non so se siano più bassi rispetto al passato e tutto, però questo che ci state proponendo è una vera e propria sfida anche a livello di attenzione e di velocità di esecuzione, Marco.
2: Sì. Io riconosco di essere già fregato, cioè a 25 anni da dopo il Covid la mia soglia di attenzione è calata drasticamente, però allo stesso tempo non lo so, cioè, c'è stato un periodo in cui mi ascoltavo per esempio dischi che mi piacevano, me li esportavo completi su Logic, su un programma, li strecciavo, aggiungevo il riverbero e mi facevo da solo la versione slowed più reverb. E ho intenzione di fare così anche per altri lavori, ma mi piace la manipolazione, mi piace manipolare, soprattutto far finta che sia su nastro e rallentarlo e ascoltarlo anche con gli artefatti che si sentono proprio. Questo non so se ho risposto.
0: No, sì, mi sembra proprio sì. Infatti stavo ascoltando rapito. Giovanni, anche tu stai ascoltando rapito la spiegazione. Tu come argomenti questo discorso della velocità, dell'intensità del suono, della partitura?
1: Certo, hai toccato un tasto centrale, nel senso che la soglia dell'attenzione, lo riconosco anch'io, per chiunque sia leggermente fruitore dei social, insomma, scorrere i reel ormai è diventata una operazione praticamente quotidiana. E questo discorso che abbiamo voluto mettere su io e Marco di questo progetto, forse può andare un po' in controtendenza questa cosa qua, quindi riappropriarsi anche del tempo, di fermarsi lì, posare tutti i device tranne il tablet, che però è offline,
0: sì,
1: giustamente
0: bisogno,
1: con
0: cioè,
1: Bluetooth, perché okay, così col pedale riesco a girare le pagine. E no, però veramente riappropriarsi un po' del tempo, perché sennò veramente corriamo ma non sappiamo dove.
0: Ci deve essere un esempio, no? Un momento in cui ci si mette in gioco e dice ok, fermiamoci e vi spieghiamo il perché, insomma, è anche un modo per educare forse l'ascolto.
1: Beh,
0: il
1: certamente,
0: pubblico.
1: Certamente.
0: Vedere pratica da noi innanzitutto, no? Non sicuramente da piattaforme che ti pagano in base all'ascolto, che ti pagano in base a... Però sono necessarie queste piattaforme, Marco? A proposito di velocità...
1: Tocca a te.
2: Allora
0: io ti ho scoperto tramite queste piattaforme.
2: Io personalmente sono stato schiavo di Spotify per tanto tempo, schiavo veramente, perché andavo a cercare ogni tot gli ascolti, i numeri e...
0: c'è tutto ma c'è niente allo stesso tempo.
2: Sì, infatti io adesso sono guarito, cioè era proprio una cosa che mi faceva star male durante le giornate. Adesso non guardo, non apro più Spotify da
0: un
2: anno. Sì, non ho idea di quanti ascoltatori io abbia.
0: Okay.
2: Pochi. Sono passato a Apple Music, che non ha i numeri. Non puoi vedere quante volte un brano è stato ascoltato, non puoi vedere quanti ascoltatori mensili ha una persona. Devo dire che è molto più sano per quello che riguarda anche solo la fruizione, perché non hai il pregiudizio che questa cosa non se l'ascoltano in tanti, allora non è cool. Però sono cresciuto con le piattaforme per ascoltare la musica. Ho parecchi dischi, un centinaio di dischi che ascolto in vinile.
0: Sì, sì.
2: Ma sì, non sono audiofilo, quelle robe lì. Semplicemente mi piace stare sul divano e ascoltare la musica
0: un po'
2: di
0: come
2: sera.
0: Qua adesso
2: sì.
0: Sei sulla trasmissione giusta,
2: sul divano
0: con
2: sì. Però sì, tutti i giorni apro una piattaforma per ascoltare la musica.
0: Eppure tu hai pubblicato anche in vinile.
2: Sì.
0: Ci arriveremo anche a questo discorso, sì, della canzone e dell'ascolto, ad esempio, tramite il vinile. Slow Motion, Giovanni, parliamo di Slow Motion non solo col suono, ma anche ovviamente con le immagini e quindi anche del cinema. Quello che ci proporrete adesso è l'ingresso praticamente del vostro progetto, del vostro percorso nel mondo del cinema. Che cosa avete scelto per noi?
1: Abbiamo scelto due chicche che immagino pochi non conoscano. La prima è la colonna sonora, il main team, tema principale della trilogia del Padrino, che non parla di una storia tanto bella in realtà, però la musica è sicuramente affascinante, composta da un compositore, Nino Rota, che ha scritto e ha composto per il cinema, ed esattamente come Morricone ha composto anche della musica colta, quindi musica, ha scritto un trio e altre opere. Quindi insomma sì, il Padrino prima, e poi dopo invece ascolteremo un altro tema meraviglioso che è tratto dal C'era una volta in America di Sergio Leone, e la musica ovviamente di Ennio Morricone, il tema di Deborah, che è...
0: Ma ci arriveremo a questo. Prima ci lasciamo accompagnare dalle note del Padrino secondo Giovanni Damiano e Marco Fracasia sul Divano Con su RBE.
3: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Il tema del padrino con Nino Rota, sul divano con Giovanni Damiano, Marco Fracasia. Marco, io, come ti dicevo prima, ho scoperto tramite quelle piattaforme la tua musica, hai pubblicato in vinile, quindi un altro tipo di ascolto. Hai appena avuto modo di condividere con noi il tuo ascolto tramite piattaforme, però c'è anche l'ascolto in vinile, un ascolto attento, anche perché la puntina va in fondo e bisogna per forza alzarsi e girare il lato, insomma, del disco in vinile. E quindi anche questa è un'altra forma di attenzione verso la musica, una forma più attenta, forse più consapevole?
1: Sì.
0: Abbiamo bisogno di questo oggi?
1: Sì, abbiamo bisogno, secondo me, di pagare la, cioè,
0: la musica,
1: sì,
0: vabbè.
1: Cioè, la cosa più importante per me è più che l'ascolto attento è il fatto che tu stai pagando una cosa. Il fatto che adesso un disco in vinile costi 40 euro è...
0: Sono poche copie, forse, no? Cioè, sono stampati...
1: Ma non lo so, che ci fu una crisi, diciamo, nel settore del PVC, che è uno dei materiali con cui fanno i vinili, e che quindi questo abbia fatto in modo che i prezzi salissero. Però, insomma, sì, è un ascolto più attento, però è un ascolto più, cioè è un ascolto consapevole, mi viene da dire. Vado nel negozio, compro un disco, vado a casa e mi ascolto il disco e dedico del tempo, e sono consapevole che ho pagato, cioè che ok, cioè è questo.
0: Pago, quindi ci tengo a guardare, ascoltare, guardare il disco, metto sul piatto e
1: toccarlo, e vedere.
0: Metto Spotify o le piattaforme, ne tieni come sottofondo tutto quello che fai.
1: Sì.
0: Giovanni, come argomenti tutto questo? Cioè, l'ascolto del disco in vinile, il rito del disco in vinile, o perché no, anche il CD è la stessa cosa, più o meno,
1: sì, esatto.
0: Il CD è un altro, è un po' più freddo, un'altra cosa. Il vinile è bello perché c'è la puntina, te la metti lì, pulisci il disco, a me piace.
2: Passi il panno.
0: No, assomiglia un po' di più al discorso dell'ascolto, ad esempio, di una performance come la vostra.
2: Certo, io, a differenza di Marco, che ho un po' di capelli bianchi in più, qualche anno in più, sono nato, il mio tipo di ascolto è nato proprio con i CD, con i compact disc e anche con i vinili, ovviamente, che avevano i miei genitori a casa. E quindi, oltre al discorso che dice, di cui parlava Marco prima, pago, quindi... posso apprezzare di più, è proprio l'attenzione. Cioè, adesso a me piace appropriarmi come una volta del fatto di ascoltarmi tutta un'opera, che può essere una sonata, un concerto o un disco, dall'inizio alla fine, anche per andare a onorare quello che è stato l'idea di chi ha fatto il disco, che prevedeva quindi una title track e tutto un percorso, che è una cosa che adesso al giorno d'oggi è difficilissimo come tempo da fare. Quindi il vinile, poi ancora in più col fatto che devi andare a girare il lato A, dal B-side, okay. O esattamente come le cassette che noi, che siamo stati, adolescevamo negli anni 90, dovevamo andare a fare girare, certo. A e B.
0: Anche la cassetta, sta cassette, tornando, ci sono, sì, diversi gruppi, sì, progetti musicali. Quello che mi ha evocato, quello che hai raccontato adesso, Giovanni, è non solo l'esecuzione dell'opera. L'opera può essere diretta, quindi tu puoi scegliere di ascoltare un'esecuzione piuttosto che un'altra.
2: Beh, certo.
0: Anche questo è importante. Quindi, quando è importante nel vostro progetto, vado alla domanda, essere più possibili voi stessi. Cioè, io so che sto ascoltando, abbiamo ascoltato, adesso ci avete proposto Il Padrino e Deborah Steam. Ecco, come essere riconoscibili in un progetto del genere, d'accordo? Mettete in dialogo due mondi apparentemente distanti, quello dell'elettronica e quello della classica. Però penso che sia importante sapere che in questo momento sta suonando Marco e sta suonando Giovanni, siete d'accordo? Come argomentiamo questo, l'essere riconoscibile e l'identità?
2: Ma io penso che chiunque faccia
0: Marco, Giovanni,
2: questo...
0: uguale.
2: Scusami, penso... scusami.
1: No, vai.
2: Scusa, io penso che chiunque faccia questo mestiere, quando va a riproporre della musica composta da altri, e nella fattispecie brani molto celebri come quelli del nostro repertorio, metta insieme quello che ha scritto l'autore con tutto quello che è il passato di chi suona e la percezione che ha di quel brano lì. Mi ricordo un esame in conservatorio anch'io, di estetica della musica, è colpa tua che me
0: l'hai fatto. Della musica.
2: Estetica della musica, sì. E, in cui si parlava proprio di... era una discussione molto molto filosofica, c'era anche un po' di retorica in tutto questo. Praticamente il professore, il docente, ci aveva chiesto, secondo noi, dove stesse come dire, la sostanza di un'opera. Si parlava, mi sembra, della settima sinfonia di Beethoven, quella col celeberrimo adagietto usato anche per un sacco di colonne sonore. E quindi ci stavamo interrogando se l'essenza di quella composizione fosse nel manoscritto di Beethoven, fosse nell'esecuzione che a noi stava più a cuore dei vari direttori d'orchestra, da Bernstein a Karajan, oppure fosse in una sorta di iperuranio, quindi delle idee. È stato un discorso molto interessante. Quindi secondo me quello che viene fuori, dovrebbe venire fuori da quello che è il nostro lavoro e la nostra visione di quello che sono questi brani, e ovviamente con il lavoro di Marco e con anche il mio modestissimo.
0: Marco, come argomenti
1: sì,
0: questo
1: tema? La sua risposta è
0: esauriente.
1: Sì, secondo me è una questione di interpretazione, cioè posso parlare per quello che ci riguarda e poi per quello che riguarda me nello specifico, è una questione di interpretazione al 100%. E ogni volta è diverso, come dicevamo prima, quindi sì, questo.
0: L'interpretazione, quindi Giovanni, andare oltre quello spartito che tu vai su quel tablet, si può finalmente staccarci da quella guida? È il caso di staccarci o è sempre meglio avere una bussola con la quale orientarsi?
2: Ma deve parlare l'insegnante o...
0: Però è Giovanni, okay. Giovanni no, musicista insieme a Marco, dai.
2: Perché quando uno insegna giustamente all'allievo si dice guarda che la cosa più difficile, soprattutto quando si approcciano degli autori importanti, è eseguire veramente in maniera pedissequa quello che c'è scritto. Logicamente quello è metà del mestiere, nel senso seguire l'andamento, le note, la durata delle note proprio banalmente, i segni di dinamica, la logica, quindi il forte, il piano, il veloce, il più lento, queste...

0: esecuzione, la vostra performance, del vostro programma dedicato a quella forma canzone che ci porta nella parte un po' più pop, più vicino a noi anche a livello di tempo nel senso del proprio del vostro repertorio, insomma, dell'epoca in cui sono state eseguite e pensate queste canzoni. Ad esempio Can't Help Falling in Love, siamo 1900, inizio anni 60.
1: 61 se non vado errato. Sì,
0: però ho scoperto che sai che è tratta da Plaisir d'Amour, da un'opera di Martini il tedesco.
1: Ah, caspita, ma è vero, conosco Plaisir d'Amour, mi stai facendo venire in mente una reminiscenza clamorosa.
0: Quindi vedi come la forma canzone, Marco e Giovanni, alla fine è collegata con la parte classica, insomma, della musica, si è evoluta. Quante volte si è parlato anche del brano di Iva Graziani, di Phil Collins, di quel brano classico in cui c'era Agnese, era, mi sembra, che in realtà ripeteva un qualcosa, si basava su una partitura dei secoli prima, no? Come rientro e come ritornano nella musica, anche nella forma canzone, quindi nella parte più pop della musica, quella più attuale.
1: Beh, certo, diciamo che adesso quello che hai citato tu adesso è molto interessante, è sicuro. Dopo andrò a documentarmi, però
0: io sono stonato, Giovanni, però
1: no, ma non esistono le persone stonate.
0: Qui esce fuori l'insegnante.
1: Esistono le persone che non sono.
2: È vero che non esistono.
0: Esatto. Davvero? Confermi, Marco.
2: Confermi.
1: Comunque no,
2: non ho mai incontrato
1: la compenetrazione tra musica, diciamo, classica o barocca e contemporanea, c'è sempre esistito. Siamo noi che forse siamo abituati a pensare, ragionare per compartimenti stagni. Se pensiamo ad esempio a uno degli ultimi successi dei Maroon 5, di cui non mi ricordo il titolo, è palesemente la ripresa del canone, ripreso da Canone Fuga di Pachelbel.
0: È vero!
1: Ma c'è lo stesso De André che ha ripreso un adagio di porca miseria, comunque musica barocca, e ne ha fatto un altro tipo di capolavoro. Quindi questa compenetrazione è sempre presente. La stessa Dionne Warwick con la voce del silenzio ha ripreso pedissequamente il tema dal secondo volume del Clavicembalo ben temperato, quindi non da cui abbiamo preso quello che abbiamo suonato prima. Proprio il tema iniziale di Bach, quindi adesso mi stanno venendo in mente tutte. Sì. Se stessimo qua 2 ore, probabilmente mi verrebbe in mente.
0: Tutti. Quindi vedi come sono tutte cose. Cioè, stai dicendo qualcosa, Marco? Scusa.
2: No, sì, io aggiungerei anche che questa cosa rimarrà per sempre, però poi a partire dagli anni 90, questa è una cosa di cui mi sto appassionando ultimamente. Secondo me si è evoluta nel campionamento questa cosa qui, soprattutto per quanto riguarda l'hip hop. Poi io non sono. Sì. Un grande ascoltatore di pop, però sto ascoltando 2 dischi che sono Danuz di J Dilla e uno dei Beastie Boys che non mi ricordo come si chiama, comunque interamente fatti con campioni di altre cose, anche Introducing di DJ Shadow, insomma tutto quell'hip hop anni 90. Sì.
0: Comunque questa canzone di Elvis fa parte anche di un film, Blue Away, che vide protagonista lo stesso Elvis, perché si univa canzone e cinema insieme, grandi interpreti della musica pop dell'epoca che interpretavano film. Noi in Italia abbiamo avuto Gianni Morandi,
1: Celentano
0: grandissimo, e come no,
1: ha fatto 200 film Celentano, no 200
0: sì,
1: forse no, ma ne ha fatti
0: vabbè, insomma. Bene, io vi lascio i vostri strumenti, Giovanni e Marco, noi ci sentiamo tra poco qui di nuovo sul divano.

0: E da Elvis Presley ai Beatles, avete scelto per chiudere questo viaggio nel vostro progetto di musica in slow motion, Giovanni e Marco, avete scelto Blackbird, niente proprio di meno che Fab Four, i Beatles, McCartney, Lennon, canzone di McCartney però mi sembra, vero? Confermate?
1: Sì, però cantata ed eseguita solo da Lennon alla chitarra, voce, e si sentono anche nelle varie incisioni gli uccellini, appunto, immaginiamo proprio... Forse penso sia il merlo, il Blackbird,
0: sì.
1: No?
0: Sì, ma c'è anche il discorso del back power.
1: Certo. Allora, diciamo che approcciarsi a questo tipo di musica più pop da un lato perde significato, perché manca il testo, e come sappiamo in autori come Lennon, McCartney, il testo era sempre stato fondamentale per quanto fossero pop e mainstream all'epoca, e lo sono tuttora, grazie al cielo. Quindi questo un po' toglie. Però pensiamo che comunque la bellezza di questa musica, che comunque chiude un pochettino il cerchio del nostro programma, perché riprende niente proprio di meno che una bourrée di Johann Sebastian Bach in mi minore, anche se il brano in realtà è in sol maggiore, ma questo è più una cosa tecnica, e riprende proprio, cioè, la tessitura è classica, però diciamo che lo scheletro è classico, ma il contenuto è totalmente, direi, contemporaneo, molto libero, molti spazi, molti respiri,
0: che bello,
1: non c'è la cassa
0: respiri,
1: dritta, insomma.
0: Marco, respiri, gli spazi, lentezza,
2: sì,
0: slow.
2: E gli artefatti degli strumenti, il martelletto del pianoforte, la plettrata sulla chitarra, e i preamplificatori degli anni 60.
0: Guarda,
2: top.
0: Ti do un consiglio, non so se hai mai ascoltato la Moonlight Sonata eseguita da uno dei musicisti di Depeche Mode, il lato B di un singolo,
2: Little
0: 15, stavo ascoltando prima,
2: sì.
0: Vide il pianista e un polistrumentista di Depeche Mode dell'epoca, Alan Wilder, suonare il pianoforte, e loro l'ha registrata, ci ha messo un'ora tipo a fare questa cosa, questa registrazione, e si sentono i martelletti,
2: sì,
0: i pedali,
2: sì, certo.
0: Meraviglia, anche quelle suono, Giovanni.
1: Beh, ma qui entra in gioco tutto il discorso degli strumenti e del pianoforte preparato, Luciano Berio. Praticamente si mettevano degli oggetti di uso comune sul pianoforte, proprio per andare a modificare il suono del pianoforte e renderlo e farlo. Io associo un pochettino questa cosa qua al taglio di Fontana, cioè, nel senso, adesso, a uscire dalla tridimensionalità, cosa pazzesca, geniale di Lucio Fontana di tagliare queste tele, e quindi modificare in maniera del tutto naturale, perché appoggi delle chiavi, dei pezzi di ferro, delle coperte, insomma, sulle corde, in modo da attutire in realtà un po' il suono, ma modificarlo e in zone diverse, quindi si ottengono dei suoni diversi.
0: Insomma, la forma canzone con la quale terminiamo questo nostro viaggio all'interno del progetto Musica in Slow Motion, forma canzone che partiva anche dall'opera, da Verdi, Rigoletto, Otello, insomma, in realtà vedi quanti legami ci sono? Ci sono più legami di quelli che possiamo immaginare, forse, con la musica definita colta. Poi la musica colta, Giovanni?
1: Infatti si parla spesso di musica classica, e forse è venuto fuori anche prima. Cioè, il fatto di lavorare per compartimenti stagni è un po' una deformazione, prima di tutto, storica, nel senso che se si deve andare a incasellare in certi periodi storici, logicamente la musica scritta, composta tra 6 e 700 sarà definita barocca, 700 sarà classica e dall'800 romantica. Però questo deve essere soltanto d'aiuto per collocare in maniera temporale del tipo di musica. Come dicevamo prima, i musicisti, i compositori, diciamo che le personalità naif sono esistite, però non c'è mai stato quasi nessuno che non è stato influenzato da quello che c'è stato prima. Io sono un grande amante dei Nirvana e di Cobain, e mi ricordo benissimo che, per quanto sembrasse una cosa nuova, e fosse fine anni 80 il grunge, lui aveva ascolti radicati negli anni 60 e 70, quelli che erano della sua gioventù. Quindi nessuno è proprio, come dire, un po'... o meno è difficile che sia spurio da qualsiasi come dire, condizionamento o ricordo di quello che aveva ascoltato.
0: Voi avete intenzione di registrare qualche traccia, qualche performance di questo tipo, metterla su un supporto? Avrebbe senso tutto questo, Marco?
2: Credo,
0: e poi Giovanni?
2: Credo di no, cioè non è che voglio...
0: Come fai a chiudere una performance?
1: Ne vale la pena.
0: No, no, cosa? No, più che altro non si perderebbe un po' il senso.
2: Infatti, sì, sì, è sempre lo stesso discorso dell'interpretazione, della possibilità di plasmare ogni volta il segnale in maniera diversa, a seconda della situazione, a seconda dello stato d'animo e a seconda tecnicamente del segnale che mi arriva dai microfoni, almeno di nuovo per quello che mi riguarda. Però no, non avrebbe senso registrare registrare inteso come incidere. Poi abbiamo registrato la performance di oggi, però esatto, cioè e la performance di oggi avrebbe senso registrare e tenere in considerazione della data e del luogo.
0: Quindi questo è un unicum, quello che stiamo proponendo, una registrazione che forse sarà l'unica, Giovanni, chi lo sa, avrebbe senso farlo in futuro?
1: Registrazione in senso stretto secondo me no, come diceva giustamente prima Marco, secondo noi questo progetto è una cosa che vive del momento in cui potremmo utilizzare una cosa un po' troppo usata, però lì che c'è proprio qui adesso, e secondo me potrebbe anche essere un valore aggiunto.
0: Un valore aggiunto anche l'immagine?
1: Certo, infatti l'idea di sonorizzare, sì, beh, a partire dai film, già solo il fatto che abbiamo scelto della musica colonna sonora, è musica che è stata utilizzata per colonne sonore, quindi tutte quelle che abbiamo usato oggi, se andiamo a vedere nei film, sono state usate proprio per la natura della loro composizione. Sarebbe molto bello, sì, sonorizzare degli eventi, delle esposizioni. Okay. Sarebbe molto bello.
0: Vi lasciamo con Blackbird, vi lasciamo i vostri strumenti, ringrazio l'Istituto Musicale di Rivoli per la splendida accoglienza, ringrazio anche i tecnici Matteo Crespo e Mattia Astesano e ringrazio voi, Giovanni Damiano e Marco Fracasia, grazie per averci accompagnato all'interno del vostro progetto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.